0: Guarda che radio ascolti, che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: ballare da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Le di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa?
3: Esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta. Vuoi

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: italiane da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

Rosa, te è un fratello, ma siamo letali anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella. Tutto.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
1: Ma

0: bella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: Hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Bella e Monella.

0: botte da cantare.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Vin,

0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
0: Radio Bella e Monella.
5: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
6: Siamo come Troia Pappa.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ora 7:01.
8: Radio Bella e Monella, traffico.
9: Buongiorno, sulla A14 c'è stata una perdita accidentale di carico tra Faenza e allacciamento con la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna. Sulla A1 attenzione per un veicolo fermo tra Valdichiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma. Sulla A21 code a tratti dopo la barriera di Villanova d'Asti e prima dello svincolo di Asti Ovest in direzione di Brescia. Prudenza sulla A24 per un veicolo fermo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola in direzione di Teramo. Buon viaggio!
10: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
11: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
14: È buonissima.
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Puntata per pochi, pochissimi, intimi, però l'esclamazione è sempre la stessa. Buongiorno un cazzo di quanti, da Elisa, pronti per partire, arriva Saif con Parlar da

11 agosto, ma buongiorno, buongiorno anche a tutti quanti da Elisa in questa puntatona dedicata alla vigilia di Ferragosto. Molto semplicemente, io ho trovato delle strade deserte, pochissimo tempo e sono arrivata al lavoro pronta al posto di comando, ma voi se siete svegli alle 7.08 del mattino o è perché il cane vi ha svegliato ma siete in vacanza o è perché volevate vedere l'alba e siete andati, so che oggi c'era anche qualche concerto all'alba, gente che si sveglia prestissimo per andare a sentire della buona musica e a godere magari di un bellissimo paesaggio, oppure siete tra gli sfortunati lavoratori di questa giornata. Allora ragazzi, perché siete svegli adesso? Io voglio sentirvi, voglio capire se sono soltanto io presente questa mattina o se c'è qualcuno. No, qualche messaggio mi è arrivato, quindi saluto Adriano, saluto Raffaella, saluto anche Sonia, sempre presenti. Ma voi che state combinando in questo venerdì mattina, soprattutto a quest'ora? Potreste dormire, potreste fare un mucchio di altre cose e invece magari state andando a lavoro. 393 7366 170, battete un colpo.

0: c'è qualcuno che ancora lavora, c'è qualcuno che ancora ascolta Radio Belle Modella, siete anche in tanti, devo dire la verità. Allora sentiamo qualcuno, buongiorno, buongiorno K.
1: Buongiorno Elisa, buongiorno K a tutti, sono Enrico Treviso e stamattina sto andando a lavorare per l'ultima mezza giornata prima delle ferie e poi ci vediamo a settembre.
0: Vai, vai, ultima mezza giornata, devi sopravvivere, assolutamente, sentiamo.
2: Ciao Radio Belle Monella, qui è l'ambulante Stefanino il fiorista, sta andando al mercato anche questa mattina, ciao raga.
0: A quale mercato? Dai, raccontaci perché ti mandiamo tutti quanti gli ascoltatori a comprare dei bellissimi fiori, sentiamo.
3: Buongiorno Radio Belle Monella, sono Stefano di Jesolo, sto preparando le colazioni per la gente dell'albergo, altro che ferie, ciao a tutti, buona giornata.
0: Salutiamo anche tutti gli albergatori, tutti i camerieri, tutti coloro che sono impegnati a fare la stagione, davvero tutti coloro che nonostante i giorni di festa lavorano incessantemente, anche a Ferragosto, perché sono tantissimi gli esercizi commerciali, sono tantissimi luoghi che sono aperti anche per i turisti. Allora ragazzi, perché siete svegli? Cosa ci fate belli operativi venerdì 14 agosto alla vigilia di Ferragosto alle 7:16 del mattino? 393 7366 170, questa mattina cerchiamo di darci un po' di manforte, ci carichiamo a vicenda.

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: non ca. È per quello che sto qua, ma che giornata de me.
1: No, dai.
0: Tutto dritto fino alle tre, buongiorno, buongiorno ca. Comunque il traffico verso Jesolo sta aumentando in maniera spaventosa. Bravi, andate al mare voi, io qua lavoro.
1: Non ce la fa
0: giusto,
1: più.
0: Non vedo l'ora che sia settembre, voglio stare a casa.
1: Forza, forza.
0: O voglio vincere la lotteria, o voglio un'eredità da uno sconosciuto. Il voglio famoso, più fare un ca.
1: Il famoso zio d'America. Buongiorno anche a Elisa, partita alle 4.50 con il camion direzione Jesolo, spero di non trovare un disastro di traffico. Invece c'è chi sta andando al mare, vediamo se recupero nuovamente il messaggio perché siete davvero in tanti. Sto andando al mare con la mia famiglia a Caorle, mi sono alzata alle 5.30 per andare a fare la mia camminata giornaliera, tra poco inizio l'ultimo giorno di lavoro e poi un po' di giorni di riposo. Buona giornata, quindi Mariella, tieni duro anche tu. Sonia scrive: buongiorno anche a Elisa, Sonia da Marostica, sto lavorando, domani e domenica invece un po' di relax. Invece abbiamo il messaggio, chi ci manda una bellissima foto da San Pietro di Feletto, che è uno dei miei luoghi del cuore dal punto di vista paesaggistico, passeggiata tra le meraviglie prima che arrivi il caldo, ma c'è qualche piccolo grado in meno, quindi possiamo ben sperare. Sentiamo qui, buongiorno.
2: Buongiorno, sono sveglia veramente dalle 6. Ho consegnato il mio marito al day hospital che deve fare il menisco.
1: Ai.
2: E quindi caffè e adesso si riparte, aspettiamo. Buona giornata, buon Ferragosto.
1: Buon Ferragosto anche a te, dacci notizie, speriamo che vada tutto quanto bene, ma insomma un day hospital, un'operazione quasi di routine, peccato che sia proprio a ridosso del Ferragosto. Perché siete svegli? Che state combinando questa mattina?

0: anche Francesco Gabbani, a cui facciamo tanti auguri perché si è sentito male durante un'esibizione, quindi hanno dovuto portarlo in ospedale. Probabilmente il gran caldo, anche i riflettori, dovete sapere, sul palcoscenico scaldano, quindi mentre voi magari giù vi fate la sauna per assistere ad un concerto, il cantante, l'artista se la fa doppia alla sauna perché tutti i macchinari scaldano parecchio. È successo anche alla notte tutta da cantare, non che qualcuno si sia sentito male, però dove ero io in posizione track per accogliere gli artisti ci saranno stati tipo 3 gradi di più rispetto alla piazza, un disastro. Vabbè, allora ci arrivano delle foto bellissime da parte della montagna, colazione al rifugio Costner in Alta Badia, lei è Vanessa. Vanessa, che fortuna, ma che paesaggi stupendi. Poi abbiamo per esempio Vincenzo che dice: buongiorno Elisa, buongiorno anche a tutti quanti, direzione lavoro, ormai le ferie sono un lontano ricordo, finite il 2 di agosto, non parlarmene, ti posso capire. Poi abbiamo per esempio ciao bellissima, io sveglia camminate con i pelosetti e poi al lavoro. Debora di Cinto, ciao Debora, bellissimi anche i tuoi cagnolini. Sonia invece si sta esercitando perché sapete che alle 9.45 c'è un appuntamento speciale, l'appuntamento con Cadoro, il gioco che riguarda e ha portato a pezzettini di canzoni per tutta la settimana, li avete ascoltate, vi siete sicuramente presi nota, e il premio in palio è un validissimo e meraviglioso buono spesa del valore di 100 euro, e quindi alle 9.45 con Monica giocheremo anche a questo per l'ultimo appuntamento della settimana. Ci prendiamo una piccola pausa, raccontatemi che ci fate svegli questo 14 agosto alle 7.32 del mattino.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
0: Anche a questo per l'ultimo appuntamento della settimana. Ci prendiamo una piccola pausa, raccontatemi che ci fate svegli questo 14 agosto alle 7.32 del mattino.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.

0: capire. Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
3: Accendi Swift Hybrid.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila là, laggiù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Carlino Cerri presente anche oggi, lui sì che si è svegliato presto anche in questo 14 di agosto, Clara con Origami all'alba, Baby K con Mama non mama e poi Elettra Lamborghini con mani in alto tutti quanti, tutti coloro che sono svegli alle 7.41.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E stiamo facendo un check di chi c'è, di chi non c'è in questo 14 agosto e siete in realtà in tantissimi. Buongiorno, quasi in ufficio, devo attendere il 20 per le ferie. A luglio siamo già andati in Sardegna. Quanto mi manca, ma ti posso capire, sono andata in Sardegna anch'io quest'anno per la primissima volta. Bellissimi posti, bel mare. Buongiorno un ca, Daniela da Verona. Noi quasi arrivati a Riccione con mio marito Marco che sta guidando, mia figlia Sara che ha dormito tutto il viaggio. Dai sì che se l'è goduto. Buone vacanze a tutti, soprattutto buone vacanze a voi direi. Ma sentiamo qui, buongiorno un ca.
2: Buongiorno Radio Belle Monella, buongiorno Elisa, Pietro. Come tutte le mattine operativo dalle 2. Servizio spazzamento in zona ospedali, Padova.
0: Sì.
2: Oggi lavoro, domani lavoro. In teoria, salvo voli, domani sera dovrei partire per andare a fare 4 giorni in Sicilia. Sempre ammesso che il signor Etna non continui a fare il disgraziato. Ciao a tutti, vi auguro una buona giornata e buon proseguimento da Pietro, ciao!
0: Te lo auguro perché quella è una situazione un po' di stallo adesso in questi giorni che creano poi diversi disagi, poi c'è la speculazione di chi aumenta i prezzi perché c'è tanta gente che sta cambiando aeroporto, quindi ti auguro davvero di goderti una bella vacanza in Sicilia. Sentiamo, buongiorno!
3: Ciao Elisa! Io ci sono anche oggi, ma per me oggi è l'ultimo giorno di lavoro e poi sarò in vacanza.
0: Oh, che fortuna!
3: Ma promesso, vi seguirò anche dal mare.
0: Sì, grazie, che carina!
3: E comunque stamattina da Conegliano c'è qualche grado in meno.
0: Quindi si sta meglio, dice. Michele dice, sono un militare, sto andando a lavoro, per noi non esistono i giorni rossi sul calendario. Buon lavoro, buona giornata a tutti quanti. Francesco è da Brescia che si trova in ferie in Liguria, ma lui ci ascolta con piacere ogni mattina alle 6.30 va a correre per smaltire i bagordi della sera prima. Però vabbè, in vacanza non vale la dieta, ragazzi.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Ciao ragazzi, direzione lavoro, le ferie sono finite.
1: Basta.
0: E adesso è ora di lavorare. Un abbraccione a tutti e buone ferie. Chi sta godendo?
1: Siete in tantissimi, non riesco forse a mettere tutti i messaggi. Ciao Eli, sveglia alle 6, ora sto andando a lavorare, ultimo giorno di sclero, faccio l'estetista, poi ferie per 2 settimane, che poi io non capisco chi va, per esempio, dalla parrucchiera e dopo va al mare o in montagna. Scusate, non divago, però non capisco perché, perché quando uno va al mare, quando uno va in montagna, i capelli comunque si seccano, c'è il sole, c'è l'acqua del mare, e quindi non capisco chi se li sistema prima, io aspetto sempre dopo, però insomma questa è la cosa che faccio io. Ciao Elisa, siamo svegli per andare a lavorare, inizia il turno orario dalle 8 alle 20 forse, vigili del fuoco sempre presenti. Nicky da Padova, ciao ragazzi, buon lavoro, buona giornata anche da parte di Marco che fa il camionista, buongiorno da Castelfranco Veneto, quindi sei qui dalle nostre parti. Buongiorno Unca, Elisa, io sto da lavoro, niente vacanza, grazie per la compagnia, ma grazie a te perché ci sei anche oggi. Buongiorno,
2: sono Valentina, io sto andando a lavorare e sto facendo un tirocinio tutta l'estate. Alla venerata età di 38 anni ci sono ancora i tirocini sottopagati. Chissà che il futuro riservi qualcosa di bello per me. Buona giornata.
1: Te l'auguriamo caldamente. Poi, buongiorno Kai, io in questo periodo lavoro ma sono in pubblico impiego, quindi sono tutti in ferie, lui gode di questa situazione. Presente sia oggi che domani, i supermercati non chiudono mai. Ma che siate in vacanza, che non siate in vacanza, è questo weekend. Ragazzi, sotto le lenzuola ci si trova tutti quanti. Sì, è arrivato il momento dell'oroscopo hot. Anche oggi 4 segni che se la cavano alla grande nel weekend di Ferragosto. Quarta posizione per l'acquario. Sussurra un segreto sul collo del partner per trasformare una serata qualunque in qualcosa di travolgente. Grrr. Terza posizione, Scorpione. Unisci le carezze dolci ai movimenti quelli più decisi per dare una scossa di pura energia alla coppia. Secondo posto per la Vergine. Lasciati andare senza fare programmi perché l'intesa più bella nasce quando smetti di calcolare tutto. E al primo posto tra i segni più fortunati sotto le lenzuola troviamo il Cancro. Dimentica le paure e i troppi pensieri per vivere il momento con massima spontaneità.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Marrakesh Calcutta, laurea d'onore, ma c'è che fatto anche questa mattina, un sacco di gente che va al lavoro, un sacco di gente anche che va al mare. Cristina dice: noi stiamo andando al mare, ma tu lavori sempre. No, io le ho già fatte le ferie, ho fatto quella settimana bellissima, tra l'altro in Sardegna, cos'era, inizio luglio, e poi ho fatto quei due giorni in più a giugno, dove sono state in centro Italia, dei luoghi davvero stupendi, quindi sono a posto. Buongiorno Vera, buongiorno Unca, io lavoro dalle 7 in attesa del 22 agosto, inizierò le mie due settimane di vacanza tra i monti, ovviamente domani e domenica lavoro, quindi forza e coraggio, mi raccomando Veronica, forza e coraggio a tutti quanti i lavoratori di oggi, di domani, delle prossime settimane, prima o poi arriveranno le ferie per tutti, tenete duro. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo per la seconda ora di Buongiorno Unca.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno
2: Unca. Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
1: Radio Bella e Monella.
10: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
1: Radio Bella e Monella.
10: Sulla luna, noi fumo tutto nudo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 8:01.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno da Mattia Venini. Si alza l'allerta per una nuova migrazione di massa dal Marocco verso Ceuta. Lo stop a Schengen con la Spagna rimane finché ci saranno rischi per la sicurezza, ha ribadito ieri il ministro Piantedosi in Parlamento. Braccio di ferro anche con Berlino. L'Italia non riaccoglierà 3 espulsi dalla Germania. Niente domiciliari per Walter La Vitola. Il faccendiere reo confesso dell'attentato alla villetta di Sigfrido Ranucci resta in carcere. Il GIP ha ritenuto le sue dichiarazioni fumose e prive di riscontri e il movente raccontato inverosimile. La procura ora potrebbe ascoltare il giornalista. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania, ancora bloccato per l'eruzione dell'Etna. La chiusura dello scalo è stata ulteriormente prolungata fino alle 2 di domani. Stangata sui turisti bloccati, prezzi alle stelle per i transfer, fino a 800 euro per raggiungere Palermo. Sara Curtis da sogno agli europei di nuoto di Parigi, oro nei 50 d'orso e nuovo record del mondo di 7 centesimi migliore di quello già registrato in semifinale. Ai campionati di atletica di Birmingham, splendido oro per Daia Derkak nel salto triplo. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: labiale da cantare. Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tu.

Giovanna su Radio Belle Manella, la radio tutta da cantare qui a Buongiorno Unca con me Elisa in questa seconda ora. Apriamo quest'altra ora, parliamo di tatuaggi. Parliamo di tatuaggi e vi chiedo subito, quanti ne avete? 0, 1, 2, 3, 4, c'è chi ne ha 10, 20, anche tantissimi artisti, cantanti che abbiamo visto anche alla notte tutta da cantare. Io 0. Ma perché parliamo di tatuaggi? Parliamo di trend, perché è ritornato alla moda il tramp stamp, che indica il tatuaggio che viene realizzato nella parte bassa della schiena. Il termine è stato coniato ed è stato utilizzato per la primissima volta negli Stati Uniti tra la fine degli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Ha origini diverse, oggi è un simbolo più che altro di femminilità, è più un tatuaggio femminile, il tatuaggio sotto la schiena. Tantissime star, tantissimi artisti se li sono fatti anche recentemente, ma fra poco parleremo anche della manutenzione del tatuaggio, soprattutto in estate. La domanda però che vi faccio questa mattina è: quanti tatuaggi avete? 0, quindi non ne avete nemmeno uno, ne avete uno, ne avete due, poi sapete che devono essere dispari per quella cosa dei marinai, l'andata, il ritorno al mare, insomma ci sono un sacco di leggende, un sacco di cose. Quindi quanti tatuaggi avete? 393 7366 170.

0: volte, mille volte ancora, mille più mille, mille o zero, uno, due, tre, cinque tatuaggi. Stiamo parlando di questo perché è ritornato di moda il Trump Stamp, che aveva origini misogine. Inizialmente è nato soprattutto negli anni, tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000, al termine negli Stati Uniti. Adesso è tornato di moda anche tra le star, tanti si fanno questo tatuaggio nella parte bassa della schiena, che però viene reinterpretato, è un simbolo di emancipazione, un simbolo di femminilità, quindi si libera un po' da quelli che erano gli stereotipi del passato. Chiaramente i soggetti spaziano da chi fa delle immagini, delle figure, a chi realizza dei disegni floreali, motivi tribali, chi più ne ha più ne metta. E quindi vi sto chiedendo al 393-7366-170 quanti tatuaggi avete. Ne avete zero, ne avete uno, ne avete due, ne avete tre? Robertino scrive zero tatuaggi, zero, con anche il braccio muscoloso, quindi è contento di non averne mai fatti.
1: Buongiorno Bella Monella, io esattamente ho sei tatuaggi.
0: Sei?
1: Non grandi, di piccoli medi, e ognuno ha un significato. Uno l'ho dedicato a mio papà, uno a mia figlia, uno ha una cagnolina che avevo, eccetera eccetera. Ciao.
0: Perché al di là probabilmente del motivo tribale o determinati motivi che sono soltanto decorativi, c'è chi dà un significato ben preciso al tatuaggio che fa. È un qualcosa che uno si marchia nella pelle, non soltanto nel cuore. Steffi dalla provincia di Udine dice: io ho perso il conto dei miei tatuaggi. Allora, domanda di oggi: quanti tatuaggi avete? 393 7366 170.
2: Mi sono innamorato.

0: Fuori Fibra con Antidroga, stiamo parlando di tatuaggi, ne avete, non ne avete, soprattutto quanti ne avete? Questa è la domanda pregnante di oggi, sentiamo.
1: Buongiorno da Luisa.
0: Buongiorno.
1: Sì, mi piacciono molto, ne ho 5. Il primo fatto 24 anni fa in campeggio, poi ho il ritratto di mia figlia, Stitch vicino al ritratto di mia figlia con Oana famiglia,
0: sì,
1: e una frase dedicata alle donne forti. Mi piacciono, dimenticavo, e su una gamba le iniziali di mio padre che non ci sono più. Ciao ragazzi, comunque bellissimi, viva i tatuaggi.
0: Lui non è dello stesso avviso.
2: Ciao ragazzi, allora io non ho tatuaggi e credo che manterrò questo trend per tutto il resto della mia vita, ma comunque veramente a volte vedo ragazzi e ragazze che sono veramente osceni come tatuaggi, soprattutto sulle ragazze, più tatuaggi hanno più brutte diventano veramente personalmente. Poi ho visto in spiaggia uno aveva praticamente i bracci completamente tatuati di nero, cioè senza nessun disegno, solo nero. Il senso non lo capisco, vabbè. Sarò io che sarò un po' retrogrado, però queste cose qua, tantissimi tatuaggi, finché sono pochi vabbè, se no quando sono tanti lasciamo perdere.
0: Tanti non va più bene. Buongiorno Elisa, io ne ho 11 di varie tipologie. Su un braccio la dedica Vasco con il suo autografo, sull'altro braccio un disegno della mia famiglia fatto da mia figlia alle elementari. Comunque il primo l'ho fatto 40 anni fa, quando nessuno se li faceva, quindi Luca lo stradino di Caorle era già avanti. Quanti tatuaggi avete? 393 7366 170. Intanto io vi dico solo, alzate il volume della radio perché facciamo un salto al 1982, Raffaella Carrà con Ballo Ballo.

0: una donna non può su Radio Belle Monella. Chiudiamo questa mezz'ora, attenzione, perché nella prossima ci sarà la pillola degli anni e poi giocheremo e poi abbiamo dei biglietti, un sacco di cose.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Belle Monella. Bella e Monella.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova.

0: Baseleghe Padova, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma va,
3: sono andato da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Ce le siamo ascoltate e cantate tutte quante. Young Snap, Kiss You con Joliet, Bundabash e Loredana Bertè con Non ti dico no, e poi Coez con Domenica. È quasi domenica, è venerdì.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Siamo pronti, prontissimi per aggiudicare una bella discesa rafting con Ivan Team. Preparatevi a vivere questa esperienza adrenalinica, un'esperienza sul fiume Brenta con i gommoni, quelli belli gialli di Ivan Team a Solagna, provincia di Vicenza. Vi diamo questa bellissima possibilità di trascorrere un bel pomeriggio scendendo con questi gommoni tra panorami davvero meravigliosi, la natura incontaminata e anche un po' di frescolino, che non ci sta male, soprattutto in queste giornate. Cosa dovete fare per giocare con noi? Al mio via, guardate che siamo fiscali quest'oggi, al 393 7366 170, dovete inviare un bel messaggio audio questa volta in cui dite rafting per me, con un po' di enfasi però, con un po' di gioia. Rafting per me. 3, 2, 1, via.
0: 393 73 66 170 e il

0: Belle Monella, abbiamo assegnato anche i biglietti per il rafting, per una delle giornate da vivere in maniera adrenalinica, in maniera bella davvero, con queste discese. Tra l'altro andate a visitare quello, il Parco delle Grotte, sono luoghi davvero stupendi sicuramente dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, storico, e poi ci si diverte. Bravo Ivo dalla provincia di Pordenone, che è stato velocissimo, ci ha mandato il suo messaggio audio convincente e quindi ti sei aggiudicato questa possibilità. Mandateci qualche foto quando andate. E invece io devo fare la bacchettona: quando inviate il messaggio audio per partecipare ai giochi, fate attenzione, perché a volte parte il messaggio audio un pochino in ritardo e quindi si mangiano mezze parole. E cosa succede? Che non riuscite ad aggiudicarvi i biglietti. Quindi occhio, come si suol dire. Adesso Malika Ayane con Animali Notturni.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

solo sei parte di me, parliamo anche degli appuntamenti, degli eventi. Sabato 22 agosto Radio Belle Monella, la grande festa italiana di Radio Belle Monella con gli anni, sarà la sagra di San Sebastiano, Colle Umberto, provincia di Treviso, con Andy Mancuso, La Dallana e Sara Manea. Sabato 29 agosto Bella Disco, arriva Sernaglia della Battaglia, sempre provincia di Treviso, con Andy Mancuso, Paolo Zippo e La Dallana. Ritorna anche La Notte Tutta da Cantare, o meglio Il Palio Tutto da Cantare, a Montebelluna il 3 settembre a partire dalle ore 21. Thomas Menegazzi e Monica Morgan che vi aspettano per una serata davvero scoppiettante, con musica, emozioni e anche tantissimi ospiti che vi racconteremo tutti quanti i dettagli nelle prossime giornate. Sabato 12 settembre invece gli anni di Radio Belle Monella arriveranno a Conegliano, provincia di Treviso, alla Festa dello Sport, con voi Andy Mancuso e Monica Morgan. Trovate tutte quante le informazioni, tutto il calendario, segnatevi tutti quanti gli eventi, mi raccomando, siateci, come dice anche Paolo Zippo, su www.bellemonella.it oppure sui nostri social.

Giovanotti Alfa con Buon Vento, così chiudiamo anche questa seconda ora di Buongiorno Unca. Fra pochissimo arriverà Monica, quindi altri argomenti, altre cose. Alle 9.45 giocheremo con Cadoro, quindi un sacco di

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 9:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Si alza l'allerta per una nuova migrazione di massa dal Marocco verso Ceuta. Lo stop a Schengen con la Spagna rimane finché ci saranno rischi per la sicurezza, ha ribadito ieri il ministro Piantedosi in Parlamento. Braccio di ferro anche con Berlino. L'Italia non riaccoglierà 3 espulsi dalla Germania. Niente domiciliari per Walter Lavitola. Il faccendiere reo confesso dell'attentato alla villetta di Sigfrido Ranucci resta in carcere. Il GIP ha ritenuto le sue dichiarazioni fumose e prive di riscontri e il movente raccontato inverosimile. La procura ora potrebbe ascoltare il giornalista. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania, ancora bloccato per l'eruzione dell'Etna. La chiusura dello scalo è stata ulteriormente prolungata fino alle 2 di domani. Stangata sui turisti bloccati, prezzi alle stelle per i transfer, fino a 800 euro per raggiungere Palermo. Sara Curtis da sogno agli europei di nuoto di Parigi, oro nei 50 d'orso e nuovo record del mondo di 7 centesimi migliore di quello già registrato in semifinale. Ai campionati di atletica di Birmingham, splendido oro per Daia Derkak nel salto triplo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, 2 confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette, 110 grammi. Sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bella e Monella, tutta

0: Ma no, tutte queste cose bellissime.
1: No, ci sono anche tantissime persone. Guarda, ho fatto il check questa mattina alle 7.
0: Come siamo messi?
1: Ma cosa ci fate svegli alle 7? Un sacco di gente che va a lavorare. Poi c'era chi andava al mare, chi si è incolonnato andando al mare, chi faceva passeggiate in giro per il territorio perché diceva poi c'è un caldo assassino.
0: Sì.
1: E quindi qualcuno c'è.
0: Allora, la buona notizia, raga, ce l'ha detta il nostro spacciatore di informazioni meteo, è che forse, però io prima voglio vederlo e dopo ci credo, forse da lunedì fa un filo più fresco.
1: Sì, poi tra l'altro dovrebbe arrivare qualche perturbazione, questo l'ho letto sul giornale, non dal nostro spacciatore di informazioni meteo, ma dovrebbe arrivare qualche perturbazione, quindi occhio, perché dopo questo caldo...
0: Bene, quindi siamo pronti ad affrontare anche questa roba qui, il weekend di Ferragosto, c'è il mio compleanno.
1: Sì.
0: Quindi sopravviveremo anche a questa roba qua, poi se ce la facciamo ci vediamo lunedì. Sono già stufa, guarda.
1: Ma come?
0: Vado a cacciare abbracci.
1: No, anche perché oggi è una giornata davvero speciale, dobbiamo giocare anche con Cadoro.
0: Ragazzi, oggi c'è il super gioco, quindi raccoglieremo tutto quello che avete fatto, i compiti che avete fatto durante la settimana e vedremo chi si aggiudicherà il super premio in palio tra poco, anche l'argomento di stamattina, perché abbiamo anche quello, incredibile.
1: Tutto.
2: 393 73 66 170 e

0: soldi in questo bellissimo venerdì 14 di agosto, per tanti anche lavorativo, dicevamo. Parliamo anche di giocattoli, ragazzi.
1: Sì, giocattoli che hanno segnato la vostra infanzia, perché è uscita una Barbie tributo a Whitney Houston, una cantante meravigliosa. Lei, bambola ispirata al look del video I Wanna Dance With Somebody.
0: Come?
1: No, basta così. Grazie. L'avete capito? Questo singolo pubblicato 40 anni fa, e quindi c'è questa Barbie tutta filiforme, bella, sì, con questo abito viola, con gli orecchini,
0: capelli
1: bella,
0: quelli con la permanentona, sì, gigante, tutti, no, un po' mesciati, così come andava di moda in quel periodo là, insomma. L'hanno disegnata in collaborazione con Pat Houston, che è cognata e manager anche della cantante, quindi insomma con la famiglia di lei, una Barbie tributo a questa artista pazzesca. Parliamo di giocattoli stamattina.
1: I giocattoli che hanno segnato un po' la vostra infanzia, che sia un peluche, che sia, non lo so, la macchina, sai che andavano di moda le macchinette, tutte quelle di latta un tempo, no? Mio papà aveva un giocattolo solo.
0: Mi guarda come se io fossi del paleo, capito? Zoico, e mi guarda e mi dice le macchine di latta, come dire tu, no ciccia, io giocavo già con le Barbie, avevo anche la Corvette della Barbie, quindi
1: bella,
0: sono già un po' più in qua col tempo, bella, che peraltro mi è rimasto il sogno di averla nella vita, non sono mai riuscita.
1: E grazie, vabbè. Però la Barbie,
0: allora, vorrei anche degli anni 90, nel sì, senso, non la vorrei mica nuova, vorrei quella lì grigio argento come quella della Barbie, che aveva gli interni fucsia.
1: Beh,
0: la
1: certo,
0: roba spaziale,
1: doveva,
0: ragazzi,
1: esserci qualcosa di rosa fucsia.
0: Certo, stupendo. Allora, qual è stato il vostro giocattolo preferito, ma anche qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
1: Al 393-7366-170 vi chiediamo di cantare un pezzettino di una bella canzone italiana, bella carica per questo venerdì 14 agosto che volete ascoltare.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: di stop in ospedale, ragazzi, ma sta meglio, meno male. Allora, i vostri giocattoli di quando eravate piccoli?
1: Sentiamo lui.
2: Il mio giocattolo preferito quando ero piccolo, cioè l'unico che avevo, mi sa, avevo pochi, vabbè, quelli necessari per un bambino, era Furby, e ce l'ho ancora. Ho ancora quel Furby là, colore blu, azzurro, blu, in cui servivano 8 pile cioè è una roba assurda,
0: 40.000 lire
2: che
0: si
2: finivano in un attimo, certo. Però guarda, andava veramente, ma veramente, ma veramente bene. Ce l'ho ancora e funziona ancora, anche se ha un passato storico alle spalle. Bei ricordi dell'infanzia.
0: Vogliamo sapere cosa fa
2: il Furby. Stava meglio quando si stava peggio.
0: Certo, ovviamente.
2: Saluti al principe. Un forno è la Madonna, mamma mia che caldo. In direzione vendite, però bisogna vendere per poter fatturare.
0: Vogliamo sapere cosa vende il principe, facci sapere. Allora,
1: il Furby parlava, muoveva le orecchie, cosa faceva? Non ce l'ho mai avuto. Io.
0: Vogliamo sapere cosa facesse in modo preciso il signor Furby. Nel frattempo
1: andiamo con la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao, vorremmo sentire la canzone che fa. Nato ai bordi di periferia.
0: C'è della nostalgia.
4: Dove i tram non vanno avanti più. Sì. Ciao, da Valle Cree.

0: siamo arrivati ormai alla fine di questa mezz'ora. Stiamo parlando di giocattoli. Beh, chi ci scrive che il Furby è questo peluche robot.
1: Sì, sì, no, ma che cos'è lo sappiamo. Ma cosa fa in pratica? Vogliamo sapere quello.
0: Esatto, al 393-7366170.
1: E tra poco la grande finale del gioco Cadoro.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12. Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la 6612. Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di...

0: che mi ricorda tanto le gite a scuola, e Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.
1: Un giorno faremo anche la puntata sulle canzoni che cantavo in Corriera.
2: Italiano, sì. La musica italiana tutta da ballare.
1: Ragazzi, è arrivato il grande momento di chiudere il gioco Cadoro, quindi tutti pronti, perché tra poco ci sarà l'ultimo pezzettino di canzone.
0: Sì, e poi vedremo e scopriremo insieme chi si aggiudica il lambito premio, un buono del valore di 100 euro, un buono spesa nei supermercati Cadoro.
3: Salvati questo numero 393.

0: quando devi fare una grande spesa con gli amici di Cadore. Allora oggi, ragazzi, siamo all'appuntamento finale. È arrivato il momento, la resa dei conti. Sigla.
1: No, vabbè, adoro, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro Cadoro.
2: Allora, facciamo un passo indietro, siamo partiti proprio dalla giornata di lunedì. Ogni giorno vi abbiamo fatto sentire un pezzettino di questa canzone che parla appunto di Cadoro, dei prodotti, della spesa. In palio per chi raccoglie tutti e cinque i pezzettini e ci canta o comunque ci invia la canzone, anche
0: corretta,
2: scritta, va bene, corretta, con le parole giuste, in palio c'è un buono spesa del valore di 100 euro.
0: Al più veloce, la più veloce di voi che ci manda la canzone corretta sarà dato questo buono spesa. Allora oggi però manca l'ultimo pezzettino, quindi tutti pronti che andiamo con il grande

0: Beh, oggi vi va bene, sono stati anche buoni perché insomma le parole sono facili. Lo facciamo risentire o no?
1: No, vai che è l'ultima, oggi. Vai che andiamo, vediamo chi arriverà per primo con la canzone corretta.
2: 393 73 66

0: l'avete fatta, complimenti.
1: Bravi, bravissimi. Allora, non abbiamo ancora il nome della vincitrice che ci ha cantato. Adesso non vi facciamo sentire tutto perché è un minuto di messaggio, però ha cantato tutta, la metto tutta.
0: Sì, dai, facciamola sentire che canta. Bronzi,
1: Angela,
0: vai.
1: Intanto abbiamo il nome, Angela.
2: C'è un posto alla fine della via, la sento proprio come casa mia. E se io resto qui in mezzo a chi dà valore alle persone, mi fanno stare bene. Forse è un sogno in cui torno ogni giorno.
1: Brava!
2: Mi sento al centro mentre parlo al banco, dalla cassa esce un canto. Io adoro, cadoro, adoro, cadoro, adoro. Io adoro, cadoro, adoro, cadoro, cadoro. Io adoro, cadoro, adoro, cadoro, cadoro. La spesa qui lo sai com'è, è un capolavoro.
0: Brava, bravissima Angela, sei stata la più veloce. In tanti ce l'hanno mandata corretta, era difficilissimo questo gioco. Bravi ragazzi,
1: bravissimi. Sì, quindi a te un bel buono spesa del valore di 100 euro.
3: No, vabbè, adoro quando trovo quello che cerco, quando scelgo con serenità e quando la freschezza è una certezza. Adoro.

0: Ma brava la nostra ascoltatrice, ma bravi anche tanti altri che sono stati bravissimi, ragazzi.
1: Siamo arrivati alla fine anche di quest'ora, quindi io me ne vado, anzi vi terrò compagnia sia domani con Aperitivo all'Italiana, ma anche domenica mattina.
0: Ma è giusto, perché poi domenica arrivo io per la classifica, facciamo festa.
1: Esatto.
0: Giusto? Ciao Topolina.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme. Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora,
3: le 10 in punto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno, permane alta l'attenzione per l'incendio sul Monte Formiga tra Crespadoro nel Vicentino e Selva di Progno nel Veronese. Le fiamme si sono sviluppate nei boschi sopra Giazza e Campofontana, non sono state ancora domate.
8: Un assistente digitale sempre a disposizione per orientarsi tra tutti i servizi dei comuni e della regione, superando più portali diversi, moduli, app e altro. Il progetto è di Regione del Veneto, annunciato dall'assessore dell'agenda digitale Filippo Giacinti, che anticipa le informazioni saranno quelle ufficiali degli enti che l'intelligenza artificiale raccoglierà e renderà semplici da capire.
7: Indagini in corso a Fara Vicentino, dove ieri pomeriggio una coppia di coniugi è stata trovata senza vita in casa in via Stadio. I vigili del fuoco sono intervenuti per aprire la porta dopo una telefonata giunta al 118. I sanitari invece non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo di 71 anni e della moglie di 66. Dopo l'avvistamento di un delfino vicino al ponte di Rialto a Venezia, il sindaco lancia l'appello a prestare massima attenzione alla navigazione per tutelare l'incolumità dell'animale. Appello anche dall'assessore comunale ai trasporti Michele Zuin.
9: Mi raccomando, massima attenzione, come al solito andare piano, rispettare i limiti di velocità, ma soprattutto attenti a questo delfino perché è particolarmente fragile e per cui dobbiamo preservare la sua incolumità.
7: Nient'altro per il momento. Il prossimo appuntamento, come sempre, tra circa un'ora. Buona giornata.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sorriso con agitare Coca-Cola. Allora, complimenti alla nostra vincitrice Angela di questo super buono spesa. Ragazzi, ma giocheremo ancora anche in queste due ore, non con gli amici di Cadoro, si chiude qua il gioco, ma con altri importanti premi che vi regaleremo. Quindi attenzione, attenzione. Poi abbiamo la canzone che fa sia in quest'ora che nella prossima. Mandateci già il vostro audio su WhatsApp o Telegram, come preferite, in cui cantate un pezzettino di quella bella canzone italiana che vi gira per la testa e che magari ancora non avete sentito stamattina su Belle Monelle, noi ve la facciamo ascoltare. Mandate il messaggio anche subito se volete. 393-7366170 il numero a cui mandare il vostro messaggio. Tra poco un'occhiata anche alle notizie, poi giochiamo con il vero o falso, un sacco di cose.
1: Salvati questo numero, 393

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: allora, settimana questa in cui abbiamo parlato di molti viaggi, destinazioni, indagini, richieste, no? Inchieste e anche di percentuali, parliamo di mezzi di trasporto. Ne parlavamo qualche giorno fa con Elisa di mezzi di trasporto alternativi. Tra i mezzi di trasporto più scelti per le vacanze c'è il treno, e a volte la cosa bella non è semplicemente andare con il treno da qualche parte, ma è il viaggio in treno che tu fai in quel posto. Allora, ci sono dei percorsi, dei giri che tu puoi fare in treno che sono spettacolari, ce ne sono alcuni in dei posti veramente incredibili. Tra poco daremo un'occhiata a questi viaggi in treno magnifici per scoprire dei territori che non avete magari mai visto. Prima però c'è la canzone che fa. Qual è la canzone che avete voglia di ascoltare oggi? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate via WhatsApp o via Telegram al 393 7366 170.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: meno incredibili, in delle situazioni bellissime. Allora, se vi siete già programmati le vacanze o già le avete fatte, ok, però per la prossima volta magari prendetevi questi 2-3 appunti. Un viaggio bello da fare in treno, per esempio, quello che percorre l'Alaska Railroad. È un viaggio che ti fa immergere nella natura. Siamo negli Stati Uniti, cosa vedi? Canyon, ghiacciai, cascate, insomma molto molto bello. Altro giro che puoi fare nel Nord America c'è il Rocky Mountaineer, che sta in Canada, lì fa il giro invece dei laghi, prati e cime innevate. Se ti piace invece sempre negli Stati Uniti la West Coast, c'è il Coast Starlight Train, che ti fa fare il giro che passa dalle baie di San Francisco e Santa Barbara, vedi anche le cascate Range, è un'altra cosa bella da vedere. Se invece vuoi andare nell'altra parte del mondo, nel Sud America, c'è il treno del lago Titicaca in Perù, che ti fa vivere proprio l'esperienza incredibile. Sempre Sud America, vai in Brasile, c'è il Serra Verde Express invece, che attraversa la foresta pluviale, quindi tutt'altro scenario. Ci sono anche dei viaggi molto belli da fare in Europa e tra poco ne parliamo. Prima però andiamo a sentire qual è la canzone che fa, che avete scelto stamattina.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, vorrei sentire la canzone che fa. Degli artisti dei belli della musica dance, ma che ne sanno i 2000? Che di quando alle tre c'era bim bum bam, che voglia di blu, tabu di tabu da, yeah.

0: fatto il treno della Snubles, non so se si dica così in Argentina, ma a quanto pare è molto bello, credo, fammi sapere. Tra poco parliamo di percorsi che puoi fare in treno invece in Europa e poi ancora in Oriente, ce ne sono molti di belli, giochiamo anche con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monelli,
2: state tutta da cantare.
3: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti e la pillola degli anni. Anche lui è andato a cercare per noi tre canzoni, tutte quante da cantare. Ha scelto Jeff Gold, Sfere Basta, Stadio e Lucio Dalle. Ovviamente noi ce le siamo cantate più che volentieri.

gli importanti e conosciuti artisti, e anche oggi andremo a vedere quanti di voi indovineranno quante notizie vere, quante notizie false e in quale ordine ci sono in queste tre cose che vado a raccontarvi tra pochissimo. Prima però arrivano Mark and Cremont con Partenope.

0: falso di oggi, tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Stavo a indovinare la sequenza corretta. Sigla! Detto il premio, aspetta, premio in palio, una magnifica discesa rafting con gli amici di Ivan Team, ivanteam.com, per andare a fare la tua giornata sul fiume Brenta, a scendere con i gommoni gialli di Ivan Team. Siamo a pochi minuti da Bassano del Grappa, siamo nell'Alto Vicentino sulla Val Sugana, un posto bellissimo, andate su ivanteam.com per tutte le informazioni. Ma andiamo con le notizie di oggi, vediamo chi indovinerà. Notizia numero uno, parliamo di Halle Berry. Sul set di Catwoman ha insistito per girare per personalmente quasi tutte le acrobazie senza controfigura, subendo però un grave trauma cranico. Sarà vero, sarà falso? Raul Bova, all'età di 4 anni, rischiò seriamente di annegare durante una vacanza. Per superare il trauma i genitori lo iscrissero a un corso di nuoto e poi si è laureato campione italiano giovanile nei 100 metri dorso. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, si parla ancora di sportivi, parliamo di Magic Johnson, che ebbe l'appellativo Magic a soli 15 anni. Dopo aver giocato in maniera incredibile una partita, un giornalista lo ha visto, lo ha battezzato Magic Johnson e da lì, dai 15 anni in poi, è rimasto Magic Johnson. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: Sentiamo.
1: Ciao Radio Badamonella, per me la sequenza è vero, vero o falso?
0: No, non è quella.
2: Ciao ragazzi, io sono Alfio da Oriago. Ciao, per me Alfio. Oggi è vero, vero, falso.
0: No,
2: buone vacanze a tutti.
0: Buone vacanze anche a te.
3: Falso, falso, vero.
0: No, non è neanche questa. Allora andiamo a vedere direttamente qual era la risposta corretta di oggi. Alberi ha girato Catwoman nel 2004 senza una controfigura e si è beccata un trauma cranico e una grave commozione cerebrale. Peraltro è tutto quanto vero, è successo perché l'attrice fu colpita violentemente da un pezzo di attrezzatura che dal set si era allentato, la portarono in ospedale, fortunatamente non ha avuto conseguenze. Quindi la prima era vera. Vera anche la seconda. Raul Bova ha rischiato di annegare a 4 anni, lo hanno iscritto a nuoto, a 15 anni ha vinto il titolo di campione italiano giovanile nei 100 metri dorso, è stato bravissimo, vero. Ed è vero anche che Magic Johnson stava giocando una partita a 15 anni alla Everett High School, c'era questo giornalista a vederlo, il giornalista si chiamava Fred Stabley Jr., lo ha visto segnare una clamorosa tripla doppia da 36 punti, 18 rimbalzi, 16 assist, aveva 15 anni, ha detto questo qua veramente è magico ed è diventato Magic Johnson a 15 anni, da lì in poi insomma lo conosciamo come Magic da tutta la vita praticamente. Quindi vero, vero, vero, non ho visto se la persona che ha vinto mi ha risposto o non mi ha risposto, quindi c'è uno o una tra voi perché non si è firmato che ha vinto e c'è lì il messaggio che dice: ehi, hai vinto, mandatemi i dati.
4: Radio Bella e Monella.

0: prossima, giochiamo insieme, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti, abbiamo un sacco di notizie, un sacco di cose di cui parlare, finiamo anche con il discorso dei viaggi in treno che ce ne sono ancora molti da vedere insieme.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalto.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: nulla.
1: Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: Le 11 e un minuto.
3: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata, queste sono le ultime notizie. Traffico in crescita per l'avvicinarsi del weekend di Ferragosto. Oggi bollino rosso in attesa dei rientri di domani e domenica. Il traffico sarà intenso anche se rimarrà scorrevole senza particolari criticità previste. Su A4 Padova-Venezia, passante di Mestre, A57 raccordo Marco Polo, sono attesi in questi giorni 575.000 veicoli in transito, in calo rispetto ai fine settimana precedenti.
5: Nel Padovano 40 progetti portati a termine, circa 29 milioni di euro di investimenti e un programma di opere destinato a cambiare il volto della città e il bilancio tracciato dall'amministrazione comunale di Est sul fronte PNRR con tutti gli interventi gestiti dal comune, in parte o totalmente finanziati dal PNRR, completati nei tempi previsti. Dei 40 progetti, 37 hanno raggiunto gli obiettivi fissati entro il 30 giugno.
4: Il bilancio complessivo del mercato del lavoro veneto nei primi 7 mesi di quest'anno si mantiene positivo. Il turismo continua a fare da traino alla crescita occupazionale complessiva e nell'ultimo mese evidenzia un'ulteriore accelerazione. I saldi sono positivi in tutte le province. La domanda di lavoro cresce a Venezia e Belluno.
0: E gli spettacoli.
5: Venezia si prepara all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica. Dal 1 al 12 settembre i collegamenti verso la cittadella del cinema del Lido saranno rafforzati con l'introduzione della nuova linea MC e un incremento delle corse per garantire l'afflusso e il deflusso del pubblico in coincidenza con gli orari delle proiezioni.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai. E inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ancora con Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi. In Europa ce ne sono parecchi, abbiamo parlato di quelli in Nord e in Sud America, ma anche in Europa ce ne sono tanti. Per esempio, se vi piace la Scozia occidentale, c'è il West Island Lane che vi permette di ammirare le valli, i laghi, i monti incredibili. Se vi piacciono le montagne innevate, c'è il Glacier Express in Svizzera che vi fa vedere dei posti incredibili tipo il Passo Oberalp e moltissimi altri. Se invece vi piace l'idea di un viaggio elegante, misterioso e affascinante, anche un po' costoso se vuoi, c'è il Venice Simplon Orient Express. C'è un tragitto meraviglioso di 6 giorni da Parigi a Istanbul. Si parla di questo viaggio anche in dei libri, in dei film, insomma qualcosa di incredibile. Se invece volete spostarvi nel lontano oriente, tra poco vi parliamo di altri giri da fare sempre con il treno, che è un po' il comune denominatore di questo tipo di vacanza di cui stiamo parlando stamattina. Tra poco c'è la canzone che fa, qual è quella che volete ascoltare oggi? Cantatemene un pezzettino in un messaggio vocale, me lo mandate via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170, e tra qualche minuto ve la facciamo ascoltare.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: quali abbiamo appena nominati, ma anche nel lontano oriente ce ne sono parecchi di molto belli. Per esempio c'è l'Eastern and Oriental Express in 2 giorni, viaggio da Singapore alla Malesia settentrionale, ti fa passare da Kuala Lumpur, Taman Negara, Langwaki e Penang Island. Invece se sarai in Australia c'è il The Gun, che ti permette di ammirare tutta l'incredibile offerta naturalistica di questo continente incredibile. Si parla da si parte dalle regioni vinicole vicino alla Adelaide, si arriva nel cuore rosso dell'Outback, si vedono delle cose veramente pazzesche. Si chiama The Gun questo tipo di viaggio. Ragazzi, qual è la canzone che fa che volete? Mandatecele subito.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: mattina tutta rigorosamente da cantare. Aspetta che è arrivato finalmente anche il nome della persona che ha vinto nel gioco di prima. Si chiama Andrea ed è contentissimo.
1: Grazie mille, grazie Radio Bella e Monella, grazie.
0: Ecco, prego, prego tesoro, andiamo con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
0: Che banda di matti.
3: Ciao Bella e Monella, sono Marta da Verona, vorrei ascoltare la canzone che fa. Spiagge immense da solate, spiagge già vissute, amate poi perdute. Grazie, ciao.

0: cantare.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di...
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
15: Antonello Cerri suona
16: Italiamo.
17: Italiamo.
16: Italiamo.
17: Italiamo.
15: La grande festa italiana.
13: Vogliamo cominciare?
12: Cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
15: Antonello Cerri suona
16: Italiamo.
17: Italiamo.
16: Italiamo.
17: Italiamo.
15: La grande festa italiana.
13: Vogliamo cominciare?

0: Il nostro Antonello Cerri che è arrivato preciso e presente come al solito e super organizzato con questa pillola di italiano pre-Ferragosto. Voi sapete che ce le fa cantare, ce le fa ballare tutte, lo farà anche in questo fine settimana come da abitudine.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora amici appassionati di corsa, siamo pronti a regalarvi un pettorale gara per un appuntamento importantissimo. Stiamo parlando della CMP Venice Lido Beach Trail che sarà domenica 20 di settembre, quindi siamo in un bel anticipo di un mesetto. Se siete appassionati di corsa, tra poco giochiamo per regalarvi un pettorale gara per questo appuntamento incredibile.
2: 393 73 66 107.

0: Tappeto di fragole la nostra mattina tutta da cantare, ma pure il pomeriggio, la sera, la notte, la regola è sempre la stessa, purché sia musica tutta da cantare, passa su Radio Bella Monella. Monica Morgan con voi in questo 14 di agosto, ma ci sentiamo anche domani con la classifica, come sempre sarà la classifica di Ferragosto. So già che il nostro avvocato signor Antonella sarà in vacanza, quindi ho paurissima di quello che verrà fuori, perché sapete che quando non c'è lei succede sempre la qualunque, capito? Robe da matti. Ma siamo pronti a giocare, siamo pronti a regalarvi un pettorale gara per la CMP Venice Lido Beach Trail, che sarà domenica 20 settembre. Allora, siete appassionati di corsa, volete correre in questo ambiente meraviglioso che è Lido di Venezia, in una corsa che mette insieme natura, meraviglia e anche sport e divertimento, potreste essere voi vincitori. Dovete essere però il primo o la prima che mi manda un messaggio con scritto "vado io a correre la CMP Venice Lido Beach Trail" al 393 7366 170.
1: Salvati questo numero 393 7366

0: ragazze fanno grandi sogni, Edoardo Bennato su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Complimenti anche a Eleonora e Valerio che andranno a correre la CMP Venice Lido Beach Trail il 20 di settembre con i nostri pettorali. Noi ne siamo felicissimi. E a proposito di cose molto belle, ragazzi, vi ricordo l'appuntamento live con noi di Bella e Monella. Arriviamo sabato prossimo, il 22 di agosto, alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto. Siamo in provincia di Treviso con Gli Anni, la nostra grande festa con la musica e i personaggi che hanno fatto la storia. Sul palco Sara Manea, la Dallana e Dandy Mancuso. Sabato 29 agosto invece saremo a Street for Meet a Sernaglia della Battaglia. Sul nostro palco di Bella Disco ci saranno la Dallana, Paolo Zippo e Dandy Mancuso. Giovedì 3 di settembre arriviamo al Palio di Montebelluna con il Palio Tutto da Cantare. Sul nostro palco due grandissimi ospiti che vi annunceremo lunedì prossimo, quindi ragazzi rimanete sempre connessi con noi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 12 e un minuto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, poco fa alle 11:36, ora del crollo, il minuto di silenzio durante la commemorazione delle 43 vittime. Quello del 2026 è il primo anniversario dopo la condanna in primo grado per 32 persone ritenute responsabili del disastro. A Parma i carabinieri hanno ritrovato i 3 quadri sottratti a marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano. I dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse avrebbero un valore complessivo stimato sopra i 9 milioni di euro. Il rinvenimento è avvenuto durante una perquisizione. Indagini ancora in corso. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
10: Radio Bella e Monella, per Italian People.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Bella e Monella, tutta la

0: settimana, posso dirlo, l'ultima anche per quanto mi riguarda, per poi due settimane, quindi
1: mamma mia,
0: ci saranno quelle cose che si chiamano ferie.
1: Due settimane di ferie ti fai, mamma.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è
3: Pacciarotta e scrocchiarella.
0: Mio nonno diceva sempre ricco parente di Rocco.
1: Eh sì.
0: Anche tu lo diceva.
1: L'ho sentito anche io. Ciao ragazzuoli, questa è la pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella del venerdì 14 di agosto, quindi tutti stanno correndo tra spiagge, montagne, c'è qualcuno anche che sta a casa e qualcuno anche che lavora. Noi siamo la Dallana e Damiano Mente, vi portiamo tutti i giorni fino alle 15, appunto. Dalla prossima settimana sarò in solitaria perché il buon Dami sarà in ferie, mi mandi qualche foto e video.
0: Certo. Grazie. Mando anche Asasiz.
1: Mi porti qualcosa da mangiare? Perfetto. Asasiz.
0: Ok. Lo comprerò qua sul mercato, qui di fianco.
1: Con l'etichetta, esatto. Dov'è che vai?
0: Esatto.
1: Hai deciso? Ah, no, non puoi dirlo. Vabbè.
0: Va bene, allora. No, ma il nome di dove vado in ferie? No, pensavo il nome del supermercato.
1: No, di dove vai in ferie?
0: Non hai ancora. Sono uno dall'ultimo momento io.
1: Ultimo momento, ultimo secondo.
0: Va bene. Va bene. Allora, tra poco si canta, si gioca e si balla al 393-736-6170.
1: Andiamo ad ascoltarci una bellissima canzone di Lucio Dalla, questa è Canzone.
2: Radio Bella e Monella.

0: Bundabash è tutta un'altra storia. Qui su Bella e Monella l'abbiamo detto, c'è il momento della canzone che fa.
1: Al 393-7366-170 fateci sentire la vostra voce.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Qui su Bella e Monella, dove si può cantare, dove potete scegliere voi la vostra canzone italiana preferita.
1: Avete scelto un pezzo bellissimo di Marco Masini che si chiama Bella Stronza.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Buongiorno Radio Bella e Monella. Vorrei dedicare Emanuela la canzone che fa Bella Stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito. Ciao!

0: trash e umore marea. Abbiamo anche sentito la canzone di Marco Masini, Bella stronza, è stata quella la richiesta musicale di quest'oggi. Pronti? Perché noi ci fermiamo un attimo, ma nella mezz'ora seguente giochiamo.
1: Yes, al 393-7366-170. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
12: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
13: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
14: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
13: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
14: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
13: Mmm, che bontà!
14: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina, in questo caso degli anni, c'era Coez con Essere Liberi, Samuele Bersani con Coccodrilli e all'inizio
2: Mannarino con Me son ubriacato, ma adesso non ci ubriachiamo ma giochiamo.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi, è gioco della parola misteriosa, il biglietto in palio è per l'AMA Music Festival a Romano de Zelino, sì. Trattasi di Alan Walker.
2: Insieme a lui ci saranno Asco ed Albi, vi aspettano venerdì 21 agosto, quindi venerdì prossimo all'AMA Music Festival a Romano de Zelino, un festival bellissimo con un sacco di erba, un sacco di musica, un sacco di spazio dove ballare.
1: Erba?
2: Lo so, veniva, non mi veniva prato.
1: Ah ok, l'erbetta verde per
2: non
1: terra.
2: Intendevo. Quella, okay, sì, perché tutti pensano male quando si dice quella parola.
1: Quali sono le cinque parole di oggi? Ve le diciamo:
2: cassetto, impossibile, vita, segreto e lontano.
1: È molto facile, le ripetiamo: cassetto, impossibile, vita, segreto e lontano. Cioè in palio il biglietto per l'AMA Music Festival.
2: Mi raccomando, messaggio scritto vocale al 393 7366 170.
0: 393 7366 170 è il numero.

0: E le caraffe probabilmente qualcuno le berrà all'Ama Music Festival, almeno uno di voi. Quello che ha vinto, quello che è riuscito ad indovinare la parola misteriosa di oggi. Oggi era facilissimo.
1: Oggi era molto facile, avete indovinato praticamente tutti. E la parola di oggi era sogno, sogno, sogno, sogno. Il sogno nel cassetto, un sogno impossibile, un fare una vita da sogno, il sogno segreto e poi un sogno lontano.
0: Diciamo che con cassetto la prima cosa che veniva in mente, sì, ovviamente, sì, sì, era sogno. Bravi tutti, bravi quelli che sono riusciti ad indovinare. Più bravo, anzi, più brava.
1: Si chiama Sofia, brava Sofia.
0: Brava Sofia, ti porti a casa questo bigliettone per l'Ama Music Festival. Divertiti, fai le Instagram stories e ovviamente taggaci sul nostro profilo Radio Bella e Monella.
1: Ovviamente Alan Walker sarà bravissimo perché ricordo alcuni pezzi indimenticabili. Goditelo anche per me, Sofia, brava.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: verrà anche l'Ama Music Festival. Grazie come sempre a tutti che giocate davvero in tanti. Oggi non vi abbiamo letto tutti quanti perché avete davvero indovinato tutti, con cassetto era facilissima. Contenti noi, contenti voi di regalarvi questa esperienza ovviamente speciale, una delle tante che vi regaliamo.
1: Infatti, infatti, quelle che vi regaliamo sono esperienze, sono concerti, sono, non lo so, delle gite anche, perché vi mandiamo anche le grotte di Oliero, vi mandiamo da Ivan Team, vi mandiamo dappertutto, anche a fare, no, la manicure non ancora.
0: Vabbè, arriverà lo sponsor giusto, certo, anche per quelle, certo, cose là. Va bene, arrivano le bambole di Pezza qui su Bella e Monella, questa è

0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 13.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati all'ascolto di questo aggiornamento di metà giornata. Traffico in aumento sulle autostrade venete. Il sabato di Ferragosto si presenterà da bollino rosso su tutta la rete di autostrade Alto Adriatico. Per domani è previsto il transito di circa 180.000 veicoli. Queste le previsioni sulla A4 in entrambe le direzioni, che al mattino e al pomeriggio prevedono possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località di mare.
4: Nella sinistra Piave è pronto a entrare in funzione il primo fotored in grado di sanzionare anche i ciclisti che passano con il semaforo rosso. Il dispositivo sarà installato a San Fiora, all'incrocio centrale tra via Europa, piazza Marconi e via Caliselle, dove possono arrivare a transitare fino a 22.000 veicoli al giorno. Il nuovo fotored, proposto lo scorso marzo dal comune di San Fiora, è stato approvato in questi giorni da ANAS e controllerà entrambe le corsie.
3: Un uomo di 46 anni è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua compagna con braccialetto elettronico per averla minacciata di sfregiarla brandendo un cacciavite. La misura è stata eseguita dai carabinieri di Mestre su delega della procura veneziana. L'uomo è accusato di minaccia aggravata e di porto ingiustificato di armi ed oggetti atti a offendere.
0: Gli eventi.
3: Questa sera sulla spiaggia di Levante a Caorle Venezia torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate. Alle 22.30 lo spettacolo pirotecnico in località Sacheta. I fuochi verranno lanciati tra il Golfo di Falconera e il Santuario della Madonna dell'Angelo.
4: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
2: Bella e Monella, tutto.

0: Pesce, sono le cattive abitudini ed è la seconda ora qui su Radio Belle Monella. Damiana Mentela dall'Ann. Oggi è il 14 di agosto. Mm-hmm. Tanta gente ha chiuso,
1: Ferragosto. Tantissimi hanno chiuso.
0: Hanno fatto il ponte. E noi bravi.
1: Noi ci siamo sempre e noi vogliamo aiutarvi ad attirare la fortuna a Ferragosto, perché sapete, no, anche durante le ferie qualcosa può andare storto.
0: Certo.
1: Ci sono quattro riti curiosi delle origini molto lontane e noi oggi ci sentiamo un po' degli stregoni, un po' delle streghe, capito?
0: Saranno cose magari anche dei consigli da utilizzare poi nella vostra giornata di domani. Vedete voi,
1: Vedremo.
0: Non vi stiamo dicendo di farlo obbligatorio.
1: No. Nel frattempo ci ascoltiamo Mara Sattei, questa è 2000 minuti.

0: è gli Stadio Meravigliosa su Radio Bella Monella. 393-7366-170. Io sono molto curiosa di sapere anche chi sta lavorando a quest'ora, chi non mollerà neanche domani e neanche la domenica del 16, no?
1: Beh, diciamo che chi lavora a Ferragosto è davvero sfortunato.
0: È molto sfortunato, è molto sfortunato. Magari ci sono dei lavori particolari. Beh, salutiamo gli ospedali, chi si occupa di cura, loro sono obbligati a lavorare.
1: Beh, anche qualcuno della ristorazione sicuramente avrà deciso di tenere aperto.
0: Vero.

0: Ciao bella monella, ciao bellezze, ciao Candelù. Lavoro? No.
1: Cosa? Dai,
0: Per lavoro.
1: Lavoro?
0: Sono a casa, ho una grande passione a fare. Stamattina ho cominciato alle 5, ho buttato su 40 kg di tripe per gli amici e domani si fa festa.
2: Carino. Go,
0: e poi
2: carino.
0: Se avanza, si dà via, si regala.
1: Ce la porti a noi.
0: E così, insomma, dai, sotto il sole, cocente e avanti tutta.
1: Avanti
0: ciao, bellezze.
2: Grande,
1: ti piacciono
2: grande.
1: Le trippe?
2: Zero.
1: Non è vero.
2: Zero, zero. Allora. Quella consistenza di.
1: Lo so. Allora, io ho cambiato idea. Per anni non ho mai voluto vederle. Poi mi sono fermata in una trattoria di una mia amica e mi fa: vuoi assaggiare le trippe che ha fatto mia mamma? Basta, lì un po' di spolverata di formaggio grana.

0: Bel venerdì di Eddie Brock. Si parlava di tradizioni di Ferragosto, sì. Tra una grigliata, i tuffi al mare, sì. I gavettoni.
1: Belli gavettoni, che bello.
0: Ferragosto, Ferragosto è una tradizione.
1: Una bella tradizione che fa una sorta di patto per allontanare la negatività. Ma vi siete mai chiesti per quale motivo festeggiamo Ferragosto il 15 di agosto?
0: Ma in realtà non me lo sono chiesto, era solo importante stare a casa e non fare niente.
1: Vero, vero, però dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, nell'antica Roma. Siamo nel 18° avanti Cristo, c'era l'imperatore Ottaviano Augusto e che istituì le ferie Augusti, che è praticamente il riposo di agosto, che celebra la fine dei lavori agricoli. Quindi okay. Quando è che le persone si fermavano? Quando non lavoravano più ai campi.
2: Radio Bella e Monella.

0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero alla fila.
13: Antonello Cerri suona Italia.

0: Cherry.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Tutta da ballare, tutta da cantare. Torniamo in diretta al 393-7366-170. Potete interagire con noi. Noi parliamo di Ferragosto e delle ricorrenze e delle origini, esatto, e delle tradizioni.
0: Esattamente, siamo nell'antica Roma, 18 a.C. C'è Ottaviano Augusto che dice: beh, ci fermiamo un pochettino, non coltiviamo i campi, e quindi istituisco la Feria Augusti. Perché poi è stata spostata il 15 di agosto? Perché è entrata a parlare ovviamente la Chiesa Cattolica e l'ha spostata per farla coincidere con la solennità dell'Assunzione di Maria. Quindi il mito della classica scampagnata in realtà di Ferragosto nasce negli anni 30, quindi 1930, con i treni popolari di Ferragosto.
2: La domanda è: perché poi si fa la grigliata? Cioè, chi l'ha deciso? Augusto? Renato Augusto?
0: No, te l'ho appena detto.
2: Carlos Augusto.
0: La scampagnata è diventata famosa negli anni 1930, quindi è una cosa che è moderna, quindi nell'era moderna.
2: Esisteva già la grigliata.
0: Con Ottaviano Augusto no, si fermavano solo i lavoratori che coltivavano i campi.
2: E poi invece grigliata time.
0: Esattamente. Radio Bella e Monella.

0: Irene Grandi è Boom Boom. Visto che si parla di Ferragosto e tanti si ritrovano sempre all'ultimo minuto, noi abbiamo la cosa che fa per voi.
1: Freaks, sabato 15 agosto, tutti i supermercati aperti fino alle ore 13.
0: Freaks, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: compreso Adalan.
1: Dobbiamo salutare, un saluto
0: a chi?
1: A Marco e Cristina, che ieri sera sono venuti al villaggio dove canto, sì, e mi hanno detto di salutarti tanto e che ci ascoltano tutti i giorni.
0: Grazie. Catattivi. Ma tu hai cantato "Io canto"?
1: No, ho cantato i classiconi, perché ovviamente c'erano un sacco di turisti da tutta Europa, Ungheria, Inghilterra, c'erano anche dei tedeschi, e mi hanno chiesto canzoni dei Ricchi e Poveri, quindi "Sarà perché ti amo", "Mamma Maria", poi hanno rilanciato con Albano e Romina con "Felicità" e si sono messi anche a fare il trenino, e poi mi hanno chiesto gli ABBA, quindi...
0: Ok, hai cantato tutto?
1: Tutto.
0: Ti hanno fatto l'applauso alla fine?
1: A disposizione, sì, che trovo che le mi hanno offerto anche da bere.
0: Le mance nel cappello?
1: No, mance no, però mi sono arrivati un bel po' di drink.
0: Sì, sì, i drinks, va bene. Drinks, va bene, sì. Un giorno puoi farci un'esibizione anche a noi comunque quando vuoi.
1: Abbassate che diciamo una mezz'oretta, ci mettiamo d'accordo.
0: Mezz'oretta di canto tuo in diretta.
1: Ma figurati. Radio Bella e Monet.

0: quando ho detto è lei. Dimmi no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema.
1: È Marrakesh, è lei, canzone che ci piace tanto e che ci fa riflettere. Non cantare, riflettere.
2: Marrakesh è molto introspettivo. Piccola pausa, tra poco.
3: Bella e monella, tutta da cantare.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 14.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
5: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
6: Oggi facciamo una visita alla provincia di Varese, andiamo esattamente a Castellanza. Benvenuta alla sindaca Cristina Borroni, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi, grazie di averci chiamati.
6: È una cittadina che ha il suo fascino. Quali sono oggi i principali punti di forza che rendono il territorio attrattivo? Lo dico per i cittadini naturalmente, ma anche per le imprese e per i turisti che passano.
7: Beh, Castellanza è una città che vanta 13.900 abitanti circa e ha una posizione particolare. Siamo in mezzo a due città abbastanza grosse come Buster Sizio e Legnano e siamo al confine tra due province, quindi la provincia di Milano e la provincia di Varese. Questa collocazione, che potrebbe sembrare marginale, in realtà è uno dei nostri punti di forza, perché siamo un punto di riferimento dalle dimensioni piccole per chi vive anche nei comuni di limitrofi e lavora e studia da noi. Siamo una città ricca di servizi perché abbiamo scuole di ogni ordine e grado, abbiamo due università, due strutture ospedaliere, diversi laboratori sanitari, a breve si aggiungerà anche una nuova casa di comunità di ASST Valleolona, e proprio per la quantità di persone che ogni giorno raggiungono Castellanza, pendolari, studenti e lavoratori, abbiamo anche aderito al trasporto pubblico locale per collegare la nostra stazione cittadina, che è un po' decentrata, devo dire la verità, con le diverse realtà del territorio. Poi abbiamo molto verde, abbiamo numerosi parchi e abbiamo un fondo valle dell'Olona che va riqualificato e rivalorizzato.
6: E oggi abbiamo conosciuto un po' meglio il territorio di Castellanza, siamo in una provincia di Varese, questo grazie alla prima cittadina Cristina Borroni, che ringrazio e alla quale auguro buon lavoro.
7: Grazie a voi e tanti saluti a tutti.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Vin.

0: IPIA io, però anche no. Qui su Bella e Monella, ultima ora, la terza del post lunch time, dove tra poco si ritorna a cantare e dove c'è ancora qualcosa da dirvi in base al Ferragosto.
1: Esatto, poi se siete in giro vi ricordiamo che Radio Bella e Monella la potete ascoltare in streaming oppure andando su iOS o Android e scaricando l'app di Bella e Monella.
2: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sia.

0: Comi con Dirti No qui su Belle Monella. L'abbiamo detto, è tempo di canzone che fa, quindi al 393 7366 170 potete decidere la canzone italiana preferita.
1: Hai la voce di uno speaker professionale.
0: Grazie,
1: complimenti,
0: grazie,
1: sembra che lo,
0: grazie,
1: tu lo faccia,
0: grazie,
1: di lavoro.
0: Grazie, grazie.
1: Allora, pronti? Dovete dire ciao Dami, ciao Dallan, vorrei ascoltare la canzone che fa e cantarne un pezzettino.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. Che bello!

0: sempre più bella e safe con Parlare d'amore. Qui su Bella e Monella è arrivato il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Beh, parlando d'amore, c'è questa bellissima ragazza che vuole dedicare alla sua famiglia la canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, sono Beatrice. Vorrei ascoltare la canzone che fa Agitare Coca-Cola e te ne vai, di Tommaso Paradiso. La dedico a tutta la mia famiglia.

0: solo lei mi dà qui su Belle Monella. L'anno era il 2006 e quindi siamo tornati indietro di 20 anni tondi tondi. Ci fermiamo un attimo piccolino, però poi lo sapete, si ritorna in diretta, vi ricordiamo gli eventi, quelli che mancano tra poco, cioè che manca poco tempo, e mi raccomando di venire per fare una super festa insieme.
1: Lo sapevi che in Irlanda c'è una convinzione che tuffarsi in mare proprio il 15 d'agosto garantisca salute e protezione per tutto l'anno?
0: Quindi tutti in Irlanda?
1: Dobbiamo andare tutti in Irlanda. Chi è in Irlanda in questo momento deve andare a farsi un bel bagnetto e portarsi a casa la fortuna anche per noi.
0: Ci vuole passaporto però,
1: è vero. Vabbè, sì. Non ce l'hai il passaporto?
0: Io
1: non l'avete fatto? No. Davvero?
0: Io niente passaporto.
1: Prendi appuntamento che almeno un anno dovrai aspettare sicuramente.
0: Io viaggio solo in Europa.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ciao!

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet.
1: È la selection di Matteo Monti, dove c'erano Vasco Rossi, H7 e alla fine Claudio Baglioni.
2: Vasco Rossi con Rewind, H7 con Perfetta Così e Claudio Baglioni con
0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet.
1: È la selection di Matteo Monti, dove c'erano Vasco Rossi, H7 e alla fine Claudio Baglioni.
2: Vasco Rossi con Rewind, H7 con Perfetta Così e Claudio Baglioni con Dagli il Via. Grazie Matteo Monti.
0: Bella e Monella.

0: Si ripeterà sabato 29 d'agosto con Bella Disco a Sernaglia della Battaglia per lo Street for Meat.
1: Esatto, saremo insieme sempre io, Andy Mancuso, ma ci sarà anche Paolo Zippo per una notte tutta da vivere con la musica di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.

0: vita l'uomo sogna di volare, tutti sognano Ferragosto, tutti sognano le ferie e dovete sognare anche insieme a noi con i nostri eventi. Ultimi, ma non per importanza, quello di giovedì 3 settembre, perché c'è il Palio Tutto da Cantare.
1: Con Radio Bella e Monella arriviamo a Montebelluna in provincia di Treviso per il Palio di Montebelluna. Vi aspettano in console Thomas Menegazzi e Monica Morgan.
0: Ci saranno anche dei super ospiti che annunceremo presto, quindi veloci anche a seguirci sulle nostre piattaforme social, dove poi ovviamente sveleremo i nomi di questi super artisti.
1: Rimaniamo sempre a settembre per sabato 12 di settembre, perché gli anni arrivano alla Prealpi San Biagio Arena con Egliano Treviso alla Festa dello Sport.
0: Ci sarà Andy Mancuso, Monica Morgan, una super festa, un bel viaggio musicale tra le hit che hanno fatto ballare intere generazioni.
1: Mi raccomando, come vi ha detto Damiano, seguiteci sul nostro profilo social Radio Bella e Monella, oppure andate sul sito, ovviamente sulla parte eventi.
2: Radio Bella e Monella.

0: Pausini, In assenza di te. Che brano, che voce. Era il 1998. Fatto sta, uno degli anni più belli, il miglior anno della storia.
1: Possiamo fare tantissimi complimenti a Sara Curtis, che nel nuoto ha ben superato non uno ma due world records.
0: Record del mondo.
1: Ma stiamo scherzando,
0: brava,
1: ragazzi,
0: brava.
1: Ma voi vi rendete altro che calcio? Ma qua gli altri sport dove stanno? Perché non sono in prima pagina?
0: Ma,
1: no, il calciomercato in prima pagina.
0: Ma
1: non si può dire.
0: Ma.
1: Beh, con questi risultati,
0: no,
1: Damiano,
0: ma non è vero, comunque ne stanno parlando tutti, dai, non diciamo.
1: In prima pagina della Gazzetta dello Sport c'era il calciomercato.
0: E qua c'era scritto Nkunku fuori dal progetto del Milan.
1: A proposito di calciomercato, raccontaci come sta andando.
0: Beh, insomma, dalle parti di Milanello si respira aria di cambiamenti. Tanta gente è stata messa fuori rosa.
1: Ai.
0: Quindi vedremo se il Milan farà un calciomercato all'altezza. Calciomercato che invece è super all'altezza è quello della Fiorentina, che ha strappato Mastantuono, sta prendendo davvero un sacco di giovani talenti, e chissà che forse la Fiorentina è la vera outsider quest'anno del campionato in Serie A.
1: Quindi non più il Como ma la Fiorentina.
0: Beh, anche il Como ha preso Liberali, sta trattando Moise Kean.
1: Vai, mio amore, Nico Paz!
0: Rimane.
1: Vediamo che stagione farà quest'anno.
0: Secondo me sarà una bellissima Serie A quest'anno.
1: E Icardi?
0: E Icardi forse la Lazio.
1: Non è vero.
0: Eh sì.
1: Mi tocca diventare laziale.
0: E ti tocca.
2: Radio Bella e Monella.

0: Finisce qui la nostra settimana, lo sapete, poi domani c'è Bella Disco e domenica ci sarà Elisa invece dalle 8 alle 12.
1: E tu?
0: E io me ne vado in ferie.
1: Due settimane.
0: Sereno e contento.
1: Ciao Dami.
0: Ciao. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: niente da cantare.
1: Ora 15 un minuto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Talentware è questa l'azienda che prendiamo in considerazione oggi. Benvenuto all'amministratore delegato e cofondatore Giacomo Marchioni.
4: Grazie e buongiorno a tutti.
3: Il vostro, lo chiamo claim, dice potenzia il tuo talento, eleva il tuo business. Di cosa vi occupate, come siete nati, come vi siete evoluti nel corso di questo tempo?
4: Noi, diciamo, Talentware nasce proprio con l'idea di cercare di mettere in evidenza quelle che sono le competenze chiave dei dipendenti presenti all'interno delle aziende, al fine, da un lato, di valorizzare appunto quello che è il talento e il potenziale, di ciascun individuo, e dall'altro quello di valorizzarlo a beneficio dell'azienda. Quindi in che modo? Cercando di andare a suggerire poi dei percorsi di sviluppo e di crescita personalizzati per ciascun individuo in base appunto a competenze e gap di competenze, così da poterne valorizzare il potenziale al massimo e in questo modo cercare di trattenerli anche all'interno dell'azienda, cosa per nulla scontata al giorno d'oggi.
3: E noi ci fermiamo qui, ma l'intervista completa può essere ascoltata nella pagina podcast sul nostro sito classe1.it. A risentirci.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651

0: fare.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Bella e Monella, tutta

0: Achille Lauro con La Città degli Angeli su Radio Belle e Monella. Salutiamo e ringraziamo i pacerotti che ci hanno anticipato. Salutiamo Damiano che se ne va in vacanza per 2 settimane.
1: No.
0: Ma partono le ultime 2 ore per quanto riguarda questa settimana con Andrea Elvise.
1: Quante emozioni, signori! Momento di cominciare, momento di riniziare anche in questa serata con la nostra.

0: Antonella, ci sono Alvis e Andrea.
1: Che bella emozione, signori, anche il venerdì, ormai il weekend è già partito da almeno 5 giorni per quanto ci riguarda e per qualcuno addirittura da 2 settimane, però signori è bello anche reiniziarlo così.
2: Posso dire che sono particolarmente euforico?
1: Ah, davvero?
2: Perché? Scavallato questo fine settimana, entriamo ufficialmente, l'ho già detto ieri, ma entriamo ancora più ufficialmente nella preparazione del Natale.
1: Ma non è vero, ma
2: quindi
1: mancano 133 giorni a Natale.
2: Non stupitevi più se iniziano i primi panettoni, pandori, torroni, anguille.
1: Allora, c'è Mariah Carey che sta chiedendo informazioni per un terzo yacht.
2: Domani tiriamo fuori dal freezer Michael Bublé.
1: Ah, te, addirittura?
2: Sì, domani. Domani vabbè, così
1: anche,
2: c'è un.
1: Anche lui, comunque.
2: Un lento decongelamento.
1: Anche lui, comunque, sai che c'è la Trump Tower a New York,
2: sì,
1: no? Ecco, lui durante questi 6 mesi deve costruire la Bublé Tower.
2: Bublé Tower.
1: Però non proprio a New York, un po' più in là.
2: Ah, ok, vabbè, sì, facciamo nel New Jersey.
1: No, un altro
2: ancora
1: po' più,
2: sì, sì, un po' più là. Nel Massachusetts?
1: No, Bergamo Sud.
2: Ah, Bergamo Sud, va bene. Dobbiamo intanto riequilibrarci con questo pomeriggio, quindi ci prendiamo questi 3 minuti di tempo. Torniamo nel 1998 con Neck. Un bel respiro profondo tutti e quanti ricordi.

0: Ramazzotti, il mio giorno preferito su Bella e Monella. Adesso è arrivato il momento di parlare seriamente di musica, perché arriva un'indiscrezione legata a Iva Zanicchi.
1: Esatto, okay? Esatto. Entriamo un po' nel mondo musicale, se volete, insomma, continuate a chiederle le news su qualcuno, perché noi, o magari ci avete qualche artista che seguite tantissimo, e ditecelo. Non c'è
0: esatto,
1: problema.
0: E noi vi troviamo l'artista di riferimento. In questo caso parliamo di Iva Zanicchi, che ha deciso di smettere di cantare, ovvero di fare i live. Per quanto riguarda il 2026, è l'ultimo anno di concerti, l'annuncio è arrivato tramite Il Resto del Carlino. Insomma, questa artista è arrivata a 86 anni, tre vittorie del Festival di Sanremo, nessuna donna mai come lei.
1: 60 anni di palchi, cioè esattamente. Potrebbe essere in pensione da almeno 16 anni, capito? Anche 20, quindi per favore.
0: E tra virgolette ha detto questa frase: sono una cretina, andare in giro così è pazzesco, però è anche troppo, ma è l'ultimo anno, poi di concerti non ne faccio più. Mi sono tornati in mente un pochettino i Pooh, che nel 2016 facevano gli ultimi concerti e ad oggi stanno andando avanti.
1: Ho
0: quindi
1: capito.
0: Sai, credo però che la passione poi spinga anche l'artista ad andare avanti.
1: Perdonami, se non sbaglio, nel 2016 i Pooh non avevano 86 anni.
0: No, quindi, assolutamente. Insomma, credo che non li abbiano neanche adesso, comunque 86 anni.
1: Iva Zanicchi, carissima, straordinaria artista. Va bene, noi lo accettiamo, è giusto, ci sta. Anche tu devi avere un po' di riposo.
0: Però se ci vuoi ripensare, insomma, noi siamo qui.
1: Apprezziamo lo
0: assolutamente.
1: Stesso.
0: Assolutamente. Radio Bella e Monella. Tutta

0: Irama con Cabana su Radio Bella e Monella. Adesso è arrivato il momento di raccontarvi e andare anche a specificare le date per quanto riguarda gli album in uscita a settembre. Ci sono due date che non sono ancora state ben definite. Ne parlavamo un po' di tempo fa. Quell'album di Sfere Basta.
1: Sì.
0: Non ha ancora una data di uscita. E attenzione, prima abbiamo parlato di Iva Zanicchi che nel 2027 vorrà smettere di fare i live, ma a settembre dovrebbe venire fuori un suo nuovo album, data da definire ancora.
1: Data invece da puntare sul calendario è quella del 4 settembre, perché lo zio J-Ax fa uscire un altro album, Vita, Morte e Miracoli. Invece il 18 di settembre, quindi abbiamo inizio e semifine, diciamo, e abbiamo anche un altro dopo. Lucio Dalla, 18 settembre, Sono Lucio, chiaramente esce un altro
0: ovviamente
1: grande
0: un album postumo,
1: certamente.
0: Comunque sarà meraviglioso. Per poi chiudere il 25 di settembre, ma questa notizia già l'avevamo anticipata, però comunque andiamo a consolidarla, Biagio Antonacci uscirà con un nuovo album che si intitola Mustang. Quindi insomma un settembre ricco di uscite, ancora da definirsi alcune.
1: Segnate tutte? Bene, nel frattempo noi siamo ancora in una stagione abbastanza importante. Arrivano i Negramaro con Estate.
2: Radio Bella e Monella.

0: radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me un

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Cioffi con Carmela su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, però fra poco si gioca con voi, eh. Torniamo con il personaggio misterioso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: grazie al nostro Antonio Leone Cerri, ci ha fatto ascoltare un bel po' di pezzi interessanti che però adesso noi archiviamo un attimo, perché Italiamo straordinario, ma fra poco c'è il gioco.
1: No, non è che tra poco c'è il gioco,
0: adesso.
1: Perché è adesso, quindi mannaggia, prendetevi i vostri smartphone tra le mani.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Perché sembravi Casadei, scusami? Smartphone fra le mani.
1: Perché vogliamo abbracciare anche tutti quelli che domani si sposteranno verso l'Emilia Romagna. Ah,
0: giusto, giusto,
1: ci ascolteranno.
0: Festeggiare.
1: Anche tutti quelli che andranno verso il Friuli, verso il Trentino. Quindi, o che rimarranno in Veneto.
0: Salutiamo gli amici che andranno verso il Friuli, come li salutiamo?
1: Mandi!
0: Bravissimo, bravissimo. Comunque, signori, giochiamo al personaggio misterioso, è semplice, vediamo. Abbiamo 4 indizi, 2 difficili e 2 facili, e voi dovete semplicemente dirci chi è.
1: Esatto.
0: Chi è?
1: Molto, molto semplice, non dovete aspettare un 3-2 via, no. Partenza, eccetera, eccetera. È un gioco basato sul vostro istinto. Andiamo con il primo indizio.
0: Nasce a Roma nel 1966.
1: E stiamo cercando un personaggio che ha una figlia.
0: È stato anche speaker radiofonico, attenzione.
1: E adesso, se non lo indovinate con questa, ragazzi, veramente non sappiamo più come aiutarvi, perché questa persona ha cantato la canzone L'ombelico del mondo.
0: Dai.
1: Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Madonna su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi al 393-7366-170 per regalarvi una maglietta con il personaggio misterioso. E questo personaggio nasce a Roma nel 1966.
1: Ha una figlia, è stato speaker radiofonico
0: e ha cantato L'ombelico del mondo. Avete tutti quanti indovinato il personaggio, sì, anche se qualcuno l'ha scritto in maniera errata con la G.
1: Esatto, Gio, capito? No, non è così. Sentiamo un po' le vostre risposte.
2: Giovanotti.
0: Esatto. Grazie, sì, esatto, per questo attestato di fiducia.
1: Che cosa?
0: Ci danno dei Giovanotti?
1: No, non credo che parli con
0: lui. Non era per
3: noi. Giovanotti.
1: Sì. Lorenzo Giovanotti, capito?
3: Giovanotti.
1: Giovanotti, ancora?
3: Giovanotti.
1: Bravi.
3: Lorenzo Giovanotti.
1: Bravissimo, ciao Lara.
4: Lorenzo Cherubini, Giovanotti.
0: Addirittura. E anche chi si eleva, Lorenzo.
1: Ci vuoi dire anche il codice fiscale?
0: No, non serve.
5: Anzi,
0: non serve.
5: Lorenzo Cherubini.
0: Bravo,
5: anzi,
0: vedi, capito? Che ti corregge. Bravi tutti quanti, però c'è qualcuno che è stato il più veloce dal Far West col grilletto molto molto veloce, no, ed è Alessandro da Belluno che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Remy, tu cosa fai questa sera su Radio Bella Monella? Ancora non lo so perché sono quasi le 4. Appena lo so ti faccio sapere.
1: Ma manca ancora un bel po', eh.
0: Tanto certo.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, poi decidiamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di un chilometro tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un veicolo in avaria. Sullo stesso tratto, coda di un chilometro tra il Bivio a 13 Padova Sud e Padova Zona Industriale a causa di un incidente. È tutto.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Bella e Monella, tutta da

0: Su Radio Bella e Monella apre la seconda ora di questo venerdì insieme ad Andrea e Alvise e l'abbiamo già portata dentro oggi, così non facciamo troppo rumore.
1: Quanto
0: la nostra
1: fatto,
0: ruota
1: però ha fatto fatica
0: vabbè,
1: dentro.
0: Hai voluto far tutto tu da solo.
1: Ma che tutto
0: mostrando
1: da solo?
0: I tuoi bicipiti.
1: Ah, l'ho fatto io?
0: Sì,
1: non me ne sono ricordato.
0: Sei uscito dicendo guarda sto trapezio, per favore.
1: A parte che fine ha fatto quel ragazzo, ma comunque vabbè, non importa.
0: Ma continua a fare video
1: ma ragazzo, insomma. Vabbè, giriamo la
0: gira
1: nostra ruota
0: meglio,
1: della fortuna.
0: Gira.
2: Continua a fare... come ci gira?
1: Non ho più visto un video suo comunque.
0: No, c'è. Vabbè. È uscito l'algoritmo.
1: Per fortuna. Eccolo qua. Numero 2.
0: Giorgio Chiellini, la casa a Torino, il rifugio a Livorno.
1: Bene.
0: La cucina in marmo scuro, i grandi tappeti, la cameretta delle figlie, le vetrate e il numero 3.
1: Il numero 3. Che è il suo numero di maglia.
0: Era il suo numero di maglia.
1: È ancora il suo numero di maglia. Non è che ha smesso di vivere.
0: E adesso alla Juventus c'era qualcun altro.
1: Non può
0: 3.
1: Giocare da qualche altra parte?
0: Ma si è ritirato.
1: Ma che c'entra? Va a giocare a calcetto o mette il 3?
0: No.
1: No? Non può?
0: Non può.
1: Non può mettere più una maglia.
0: Non può mettere.
1: Lui se va a giocare a calcetto, solo petto nudo.
0: Solo petto nudo.
1: Allora, Giorgio, quando vuoi, fatti un bel tatuaggio col 3 dietro, così smentiamo il buon Alvise.
0: Però le vetrate, ragazzi.
1: Ma chi se ne frega? Radio Bella e Monella.

0: Bunker 44 e Pino D'Angiò, il grandissimo Pino D'Angiò, ma che idea, su Radio Belle Monella, ci portano alla secondo, al secondo titolo di notizia casuale.
1: Guarda come ho girato in fretta, eh?
0: Mamma mia.
1: Lo so, lo so.
0: Mamma mia.
1: Già il secondo titolo, veramente.
0: Sì,
1: mm. Occhio. Ci siamo?
0: Oh,
1: eccolo qua.
0: Oh, numero?
1: Uno.
0: No, come uno?
1: È uno.
0: Avevo letto 11, ma forse ho sbagliato a leggere. Katy Perry canta in Costa Smeralda.
1: Che bello.
0: Spunta Matteo Renzi.
1: Ma perché?
0: Che si scatta un selfie. Tra parentesi, non so perché sia tra parentesi. Lei saluta chef e camerieri. No, Andrea, no, occhio.
1: Non si è sentito.
0: Non si è sentito, però.
1: Ma che cavolo di notizia è? Cioè,
0: però tu immagini,
1: da dove nasce
0: Katy Perry
1: cosa?
0: Va in Costa Smeralda,
1: sì,
0: e gli chiedono: dai, canta,
1: certo.
0: E Katy Perry canta.
1: No, non era così, non era così, cioè era organizzata la cosa.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, era vestita da Katy Perry.
0: Tuttavia, nessuno aveva organizzato Matteo Renzi che spunta.
1: No,
0: che fa un selfie.
1: Ma tra l'altro, scusami, Katy Perry in questo momento sta con l'ex premier canadese, giusto?
0: Evidentemente si conoscono.
1: Trudeau, sì, io credo che Renzi l'abbia conosciuto in uno dei suoi viaggi istituzionali, anche perché sono stati, credo, per un periodo anche
0: potrebbe
1: forse insieme
0: essere
1: in carica, una cosa
0: potrebbe
1: del genere.
0: Non lo so.
1: Allora, l'avrà conosciuto, no? Cioè, sarà andato a salutare lui, no?
0: E gli
1: è andato
0: a fare grandissimo, grandissimo, carissimo, così.
1: Ma questo selfie ce l'abbiamo, posso vedere?
0: In realtà non è un selfie,
1: ah, no.
0: È una foto scattata da qualcuno,
1: ah.
0: Però probabilmente dire si è fatto un selfie era più
1: fa
0: bello.
1: Più, è più catchy.
0: Come?
1: Catchy.
0: Sai cosa puoi andare a fare con catchy?
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
4: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Paola e Chiara con Vamos a Bailar, esta vida nueva su Radio Bella Monella. Abbiamo l'ultimo titolo di notizia casuale che ci consentirà di andare a bailare o no con Paola e Chiara.
1: Ah, dici? Speriamo magari di tornare in vicini, anche se siamo stati in realtà dove? Costa Smeralda poco
0: siamo
1: fa.
0: Siamo stati in Costa Smeralda. Allora,
1: vediamo, sì. Vediamo, dai.
0: Sì, sì, sì.
1: Vediamo che numero esce fuori, su. Adesso ci mandano a Vladivostok.
0: Chi lo sa? Non credo.
1: No?
0: No,
1: vabbè.
0: Non credo.
1: Eccolo qua, eccolo qua. Numero 32.
0: Raul Bova. Il passato nel nuoto, l'amore con Rocío, lo scandalo degli audio, i figli e Beatrice Arena. Ecco cosa mi ha aiutato quando sono finito al tappeto.
1: Quando è finito al tappeto quest'uomo, scusami?
0: Probabilmente quando c'è stato tutto l'ultimo periodo legato alla fine del matrimonio con Rocío, alcuni audio che erano venuti fuori e
1: sì,
0: quant'altro.
1: Ho capito, Raul, però insomma c'è qualcuno che sta decisamente peggio.
0: Vabbè,
1: insomma,
0: nel senso, ognuno prende le cose come può.
1: Però l'importante è che adesso sia ripreso, siamo tutti contenti.
0: Pare di sì.
1: Tutti non so, però comunque qualcuno sicuramente
0: qualcuno
1: è contento.
0: Qualcuno sicuramente, sì, sì, poi sì. Insomma, quando c'è l'amore.
1: C'è l'amore.
0: C'è tutto, ecco, mettiamo...
1: No, sì, sì, cioè, dico, quando c'è l'amore c'è tutto.
0: Eri ironico.
1: No, era un
0: No, certo. Era un ironico.
1: Non lo so, io
0: adesso andiamo al VAR. Radio Bella e Monella.

0: 1995, Pino Daniele con Bambina su Belle Monella chiude anche questa mezz'ora.
1: Di già, abbiamo superato la metà, signori. Ci prendiamo una piccola pausa, un caffettino e poi siamo subito da voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Ponti M&M. Ci ha fatto ascoltare Simone con Il mondo che non c'è,
2: Enrico Nigiotti con Passatempo
1: e Jake La Furia con El Pari.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Adesso orecchie dritte, che vi ricordiamo una cosa importante.
0: Bella e Monella.
1: Parliamo del Sea Music Festival, Isola dell'Unione, sottomarina Chioggia, provincia di Venezia.
2: È un festival meraviglioso per tutti i gusti, con format anni 92.000, tribute band e grandissimi ospiti.
1: Tutto il programma e le informazioni su Sea Music Festival sui social.
3: Radio Bella e Monella.

0: Mi, vero amore dal 1997 qui su Radio Bella e Monella. Signori, abbiamo tante cose da fare ancora.
1: È vero, abbiamo, così abbiamo le nostre, la nostra classifica che oggi parla di souvenir, quelli più acchiappati durante le vacanze 2026.
0: E voi direte, chi se ne frega?
1: No,
0: no, no, no, adesso ve li diciamo, no, così vedete.
1: Domani è Ferragosto, quindi tutti quanti starete preparando la partenza intelligente.
0: Non credo, non credo, soprattutto non a Ferragosto, mi dispiace. Ma poi in teoria le strade sono libere comunque, a quanto ci dicono, quindi dovrebbe essere così.
1: È vero, è
0: signori,
1: vero,
0: partiamo dal decimo posto per questa classifica degli oggetti un po' da vacanza, ecco, che si riportano a casa, i souvenir così chiamati. Gli oggetti simbolici della destinazione, proprio questi sono al decimo posto, sia maschere, miniature, statuette, oggetti tradizionali, cose di questo genere.
1: Esattamente, tipo quando sono stato a Siviglia, ho portato a casa un piattino con il grattaglio.
0: Grattaglio,
1: sono praticamente dei dentini in, in ceramica che tu puoi grattare l'aglio e hai direttamente l'aglio tagliato.
0: Però lo usano a casa con un sivigliano direttamente.
1: No. Era, sarebbe stato molto bello portare a casa uno degli aranci che hanno.
0: Non credo sia possibile.
1: Però. All'imbarco non me l'hanno accettato.
0: No.
1: Alla posizione numero 9, le classiche cartoline o magari dei diari, ricordi cartacei della, della meta.
0: All'ottavo, gioielli e piccoli oggetti di artigianato, cose un po' più personali, diciamo.
1: Ok. Alla settima posizione troviamo ceramiche e oggetti magari decorativi, come possono essere piatti, come ho fatto io, ciotole, piastrelle e ceramiche di varia natura.
0: E al sesto, accessori, prodotti artigianali, ovviamente locali, non è che prendi cose a caso, che ne so, una sciarpetta magari fatta proprio da qualcuno locale, oppure magari, che ne so, anche rientra anche una maglia di calcio, per intenderci.
1: Assolutamente.
0: Della squadra locale.
1: Assolutamente sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: Gali con Good Times su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione della classifica dei souvenir più acciuffati nell'estate 2026. Ovvio, non è ancora finita, no, però i dati ci stanno dicendo sì, questo.
1: Non credo che cambierà troppo la classifica a fine stagione.
0: Sa anche a me.
1: Non credo che a un certo punto il disco di Saldavinci diventa quella cosa più portata indietro. Non credo. No. Non credo. E quinto posto i portachiavi? Sono piccoli. Non certo, costano troppo, va bene.
0: Al quarto posto troviamo le tazze, il classico souvenir pratico fino a un certo punto, secondo me, però è pratico.
1: È carino, poi qualcuno che le colleziona c'è in giro.
0: Personalizzato con immagini o simboli della città dove sei stato.
1: Giusto, giusto. Al terzo, medaglia di bronzo per i prodotti gastronomici locali. Bravino. Che ne so, vai in Calabria, ti porti l'anduia dietro così.
0: Certo, bello, certo, bello. Vai a Tropea, ti porti le cipolle.
1: Bravo.
0: Meraviglioso.
1: Bravo.
0: Per quanto riguarda la seconda posizione, come parlavamo prima, troviamo t-shirt e abbigliamento con il nome della destinazione. Tipo, è un qualcosa che poi vai anche a flexare. No, in ufficio o al lavoro. Dove sei stato? Non si vede e c'è la maglietta con scritto Campania in diagonale, come se fossi il sindaco.
1: Compra la maglietta con scritto
0: era per
1: Campania.
0: Dire oddio, la Mezzia Terme.
1: Ma proprio mette
0: Percenico.
1: Sì,
0: è una cosa del genere. Secondo me lo puoi
1: Bustarsizio.
0: Fare.
1: Bustarsizio. Sarebbe molto bello. Al primo
0: eh no, devi dire il primo posto.
1: Vabbè, al primo posto le calamite. Quelle ragazzi, oh, non vince mai nessuno contro le calamite.
0: Collezionista.
1: Devo
0: collezionista. Collezionista.
1: Pensa, io faccio calamite e mia sorella gli porto le tazze quando vado in giro.
0: Ah, ok. E ai bimbi ci compiono i t-shirt, così
1: no,
0: Pomezia.
1: Ai bimbi nulla, quando loro potranno portare, vedremo.
0: Ah, ecco. Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Baby K, Tuca Macarena su Belle Monella. Chiude anche la seconda ora insieme.
1: Yao anche a te, Baby K. Noi sì. Ci prendiamo un'altra piccola pausa, signori. Però fra poco torniamo. Quante cose abbiamo da
0: tante,
1: prendere?
0: Tante, troppe.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.

Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 in punto.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Difesa e promozione della legalità per contrastare le infiltrazioni di carattere mafioso, sostenendo gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore con uno strumento omogeneo ed efficace nei percorsi per l'accesso al riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata e nella gestione. Il progetto delle 77 abitazioni nell'oasi di Caroman a Pellestrina, Venezia, in sostituzione degli edifici fatiscenti dell'ex colonia delle suore canossiane, contestato da più parti, viene evidenziato anche dai media, anche internazionali. Dopo la manifestazione di venerdì scorso, la vicenda è stata raccontata sul Corriere della Sera e il britannico Times lo ha evidenziato nell'edizione di ieri. Per Ferragosto la situazione meteo dovrebbe rimanere invariata rispetto alle ultime settimane. La presenza dell'anticiclone subtropicale si prevede mantenere le condizioni soleggiate con temperature elevate. Un peggioramento però è atteso per domenica con l'arrivo di temporali su Alpi, Prealpi e Pianura Padana. Le temperature gradualmente sono previste su valori nella media. È tutto.

0: italiane da cantare.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Bella Monella, apre la terza e ultima ora per quanto riguarda questa settimana con Andrea Alvise, poi ovviamente settimana prossima da lunedì ritorniamo sempre dalle 15 alle 18.
1: Ah sì?
2: Che bella emozione, sì. Ragazzi.
0: Per altre due settimane.
1: No, e dopo cosa succede?
0: E dopo io vado un po' in vacanza.
1: È arrivata questo messaggio appena
0: non serve,
1: detto,
0: non signor. Serve, ma abbiamo il best of riguardante il meglio e il peggio delle notizie che vi abbiamo dato, ovvero quelle dei titoli casuali.
1: Partiamo da una notizia agrodolce, parliamo di Mark Zuckerberg, anzi abbiamo parlato del buon Marcone internazionale, ha sfidato per la seconda volta il campione di MMA, ha fatto una lotta su una piattaforma galleggiante tra calci, pugni e tuffi nel lago.
0: Sai che poi sono andato a vedere anche io quella...
1: Hai visto il video?
0: Sì, e cioè è stata, era come vedere se vedessimo un video di un bimbo che va a fare la lotta greco-romana con il papà.
1: È giusto.
0: È ovvio che il papà non scarica tutta la forza.
1: Era tranquillissimo. A un certo punto l'ha preso e l'ha buttato in acqua, per esempio.
0: Molto semplicemente.
1: Questa è stata la scena. Serviva? Forse no. Ma con tutti i milioni che ha Mark, credo che qualcosa gli abbia dato.
0: Meglio forse non andare avanti.
1: No?
0: No, perché forse poteva usare un po' più di forza.
1: Ti stai censurando, Alvise? Stai pensando che Mark potrebbe in qualche modo farci qualcosa di negativo?
0: No, parlo del campione di MMA.
1: Arriva qui, è vero.
0: Di MMA.

0: Quanto è la più bella del mondo su Bella e Manella. Stiamo facendo il best of dei nostri titoli di notizie casuali. Adesso andiamo con la migliore. Prima era sì, così, l'agrodolce.
1: Agrodolce, sì, adesso invece è il best of della settimana, ossia Chanel Totti, il siparietto appunto a Formentera, con sua madre Ilari, Ilari Blasi chiaramente, e...
0: Bastian Müller!
1: Grazie per il contributo audio. Gli faccio provare il brivido di Pechino Express.
0: È vero.
1: E bello, mi piace, ci è piaciuto. Quindi complimenti a Chanel. Speriamo che possa farlo di nuovo. Perché insomma, noi siamo sempre felici di vedere persone che provano il brivido.
0: La famiglia.
1: Certo, certo, certo, certo. Anche con il buon Totti. Non possiamo nemmeno chiamarlo diversamente. Buon Francescone, il pupone, fate quel che volete. Comunque, Chanel, quando vuoi, veniamo anche noi a provare il brivido di Pechino, non sì, preoccuparti.
0: Sì. Ma anche andando a Pechino Express.
1: Sì, se magari metti una buona parola, Chanel, quando vuoi, eh.
0: Dai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivo con Romantica su Belle Monella. Andiamo con l'ultimo best of per quanto riguarda i titoli di notizie casuali.
1: Che è un worst of, perché è una notizia che ha fatto molto discutere. Noi la mettiamo comunque fra le notizie migliori di quelle che abbiamo dato a voi, quindi non c'è nessun problema. Però parliamo di Diletta Leotta.
0: Ok.
1: Ti ricordi, no? La foto con vista lava dell'Etna che ha scatenato le polemiche. Gesto da incoscienti. Alcuni dicono dovrebbe multarsi da sola, o comunque dovrebbero multarla. Questo è quello che dicevano in tanti sui social.
0: Anche perché difficilmente una persona si multa da sola.
1: Sì, in effetti. La foto dopo, se non sbaglio, era alle Maldive, quindi non credo che sia preoccupata da questa situazione la nostra Diletta, quindi è tranquillissima per tutti i fan.
0: È sicuramente un fotomontaggio lei alle Maldive.
1: Ah, non è l'altro, era quello della lava, fotomontaggio.
0: Era per distrarre l'attenzione.
1: Scusa. Ma beh, sicuramente ha distratto tanti.
0: Dici?
1: Sì.
0: Il vulcano o il...
1: No, le foto delle Maldive credo che abbia distratto tanti. Dal vulcano.
0: Non l'ho ancora vista, quindi non sono distratto.
1: Sì.
0: Io
1: ho sentito di persone che hanno dimenticato il loro nome dopo aver visto la foto.
0: È una pesante distrazione di massa.
1: Succede.
0: Fate attenzione. Radio.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, chiudono anche questa penultima mezz'ora.
1: E attenzione, pronti col telefono, perché fra pochissimo si gioca.
0: Io ce l'ho qui,
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Ma vogliamo ringraziarlo ancora una volta, il nostro Grazie. Antonello Cerri. Ci ha fatto ascoltare Tiziano Ferro con Destinazione Mare,
1: la rappresentante di lista con Elisa in Tilt
0: e Ciccio Merola con Malati Malati.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Eccoci qua.
3: Ora, su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca con voi e con la musica, signori, perché vi regaliamo un biglietto per andare a vedere il mitico, l'incredibile Gigi D'Agostino, ok?
1: Mamma mia.
0: Dove siamo? Siamo all'Ama Music Festival, a Romano De Zelino, provincia di Vicenza, quando venerdì 28 agosto.
1: Meravigliose, li salutiamo ancora, nostri amici di Ama Music Festival. È Ciao. Molto semplice, per andare a vedere questo grandissimo artista, lo ripetiamo, Gigi D'Agostino, venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival a Romano De Zelino in provincia di Vicenza. Basterà mandare un messaggio scritto o vocale dove dite Gigi per me.
0: Okay. Dopo il nostro via.
1: Solamente dopo sì, il nostro via.
0: No, che è stato,
1: Harry Potter.
0: Aspetta, aspetta.
1: No, Music Festival a Romano De Zelino in provincia di Vicenza. Basterà mandare un messaggio scritto o vocale dove dite Gigi per me.
0: Okay. Dopo il nostro via.
1: Solamente dopo il nostro via.
0: No, che è stato,
1: Harry Potter.
0: Aspetta, aspetta.
1: No,
0: per fortuna era vecchio il messaggio.
1: A posto.

0: Rox, un'emozione da poco, e non è da poco l'emozione che si è aggiudicata la nostra ascoltatrice, che è stata la prima a mandare il messaggio Gigi per me.
1: Brava, brava, brava Samantha, che si porta a casa quindi il biglietto per Gigi D'Agostino venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival.
0: Meraviglioso! Radio Bella e Monella.

0: Cesare Cremonini con Lost in the Weekend su Radio Belle Monella. Prendete nota perché vi stiamo per raccontare una cosa molto importante.
1: Attenzione, perché sabato 15 agosto, domani, tutti i supermercati Prix saranno aperti fino alle ore 13.
0: Quindi se dovete prendere le ultime cose per la grigliatona o per un super mega pranzo, lo sapete che Prix vi dà questa possibilità fino alle ore 13. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Bella e Monella.

0: Malika Ian, senza fare sul serio, su Radio Bella Monella, chiude le nostre tre ore insieme e chiude anche questa settimana.
1: Chiude questa settimana, andiamo dentro il weekend con tranquillità, con eleganza, credo. Tu no, sarai in eleganza?
0: No, assolutamente, come al solito, nemmeno... però ritorno domani dalle 12 alle 14 con Monica Morgan nelle Belle Monelle.
1: Bravo, certo. Che staccano vista, ragazzi, non fa mai una pausa.
0: Buon fine settimana e buon Ferragosto. Ciao, ciao!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua in Sicilia l'emergenza per l'attività eruttiva sull'Etna, prorogata ulteriormente la chiusura dell'aeroporto di Fontana Rossa a Catania. Dallo scorso 6 agosto a oggi cancellati nello scalo oltre 630 voli, pari al 36% del totale. Chiuso intanto anche l'aeroporto di Comiso a causa della contaminazione da cenere vulcanica. Dall'estero a Ceuta le autorità di Spagna e Marocco hanno rafforzato la sorveglianza blindando il confine in previsione di un'eventuale nuova ondata di migranti nelle prossime ore. L'Europa sull'immigrazione dalla nostra parte, ribadisce la premier Giorgia Meloni. In Francia il divieto d'uso dei social agli under 15 è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Secondo i giudici d'Oltralpe, una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Il presidente Macron incarica il premier Le Cornu di riscrivere la legge. Torniamo in Italia con la cronaca. Decine di persone costrette a lasciare le case in provincia di Como a causa degli incendi a ridosso del Monte Goi. 130 i vigili del fuoco a lavoro, massimo impegno per contenere le fiamme, espresso dal presidente della regione Lombardia Fontana. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Buonasera, benvenuti, siete pronti? Anche oggi davanti a noi due ore di musica, quella bella, quella italiana, quella di Radio Bella e Monella. Pronti che si comincia?
6: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: ufficialmente la nostra serata insieme, ridi e scherza. Siamo arrivati già al 14 di agosto, che significa che domani è Ferragosto. Lo dico nel caso in cui tu non te ne sia accorto. Può capitare, specialmente a quelli che lavorano su turni, cioè quando le giornate cambiano e tu ti organizzi in base ai turni di lavoro, non è tanto il numero o il giorno della settimana, ma oggi che orario ho. Quindi ecco, un saluto a tutti quelli che lavorano su turni, un saluto a quelli che lavorano con gli stessi orari, un saluto anche a quelli in ferie. Un saluto a chiunque, la mettiamo così, non facciamo distinzioni, però insomma ogni tanto ricordiamo anche che ci sono tanti modi diversi di vivere anche la settimana di Ferragosto. Nel dubbio noi la viviamo in musica, questo come sempre, siamo insieme fino alle 20, anche oggi un menù particolarmente ricco e godurioso, mi permetto di dire, perché ci sarà modo di giocare. Quindi statisticamente parlando una persona vince, cioè non è che qui la matematica non è un'opinione, la statistica parla chiaro, quindi se giochiamo una persona vince. Poi ci sarà modo anche di ricordare tutti i prossimi appuntamenti che abbiamo, si parlerà anche del mese di agosto, perché ci sono delle teorie particolari che scopriremo insieme, c'è un po' di gossip, insomma come sempre ce n'è per tutti i gusti. Nel frattempo, se voi volete dirmi io ci sono, ti sto ascoltando da qui, ti sto ascoltando da là, perché devo capire, è il momento per giocare, fra poco me lo dovete dire voi. 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta
1: balorda nostalgia, così alla fine del, ma alla fine dell'estate, ne manca ancora la fine dell'estate. Abbiamo una domanda importante, vediamo se qualcuno riesce a dare una risposta.
2: Buongiorno Giovanna Manella. Ma tutti gli uomini sono in ferie?
1: Allora, tutti gli uomini, intendi quelli della radio, in generale gli uomini, nel senso che nella località balneare in cui ti trovi c'è pieno di uomini, nel dubbio lui sta lavorando.
3: Ciao, buongiorno Giovanna Manella, sono di saluta, anche se sta nell'atmosfera di 90 gradi e 77 gradi di umidità.
1: Sì.
3: E ti saluto anche tutto lo staff. 1, 2, 3, via!
1: Ma io ho solo capito che da quelle parti a lavorare ci si diverte. Molto bene, e allora è giusto che ci divertiamo anche noi.
4: Ed ora, su Bella e Monella, Bella e Monella, si gioca con
1: Ivan Team. Ebbene sì, oggi giochiamo per vincere una discesa rafting con Ivan Team. Preparati a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna, in provincia di Vicenza. Ivan Team ti aspetta tutti i giorni con tante incredibili proposte, a partire dai 3 anni in su, per tutta la famiglia, per amici, per le scuole, per i centri estivi, insomma tutte le info le trovate sui social Ivan Team Rafting e su www.ivanteam.com. Perciò se ne vince una di discesa, è particolarmente difficile, ci affidiamo alla sorte, alla dea bendata, perché già solo essere in questo momento collegati con la diretta è una fortuna. Se poi la fortuna appunto vorrà, potresti portartela a casa. Basta mandare un messaggio vocale al 393 7366 170 dicendo Ivan Team. Lo so, dici è facile. Sì, perché io mi ci voglio mandare a fare questa discesa. Cioè, capito, vi potrei mandare in posti peggiori e invece vi mando a fare la discesa con Ivan Team. E oltretutto, poi abbiamo detto, ci sono anche attività per tutta la famiglia, perciò se tu vai a fare la discesa, portati comunque dietro tutto il clan, che tanto di attività ce ne sono per tutti quanti. Nel frattempo fossi in te cominciare anche a scaldare l'ugola, perché secondo me anche da quelle parti si canta. Adesso lo puoi fare con Vasco Rossi, Il mondo che vorrei.

0: Girl Wasted. Spiegatemi come si fa a stare fermi su questa canzone, perché io ancora non ce l'ho fatta. No, ed è una fortuna che voi non possiate vedere la radio in questo momento. Tutela quel briciolo di dignità che mi è rimasta. Andiamo a scoprire com'è andata. Sentiamo qualche vocale per quanto riguarda Ivan Tim.
1: Im.
0: Im non è qualificante per la vittoria.
2: Ivan Tim.
0: Telegrafico, sembra che stia parlando con l'operatore delle poste.
3: Ivan Tim.
0: E c'è un po' triste, ho detto, lo so, non mi sembra convinto di voler andare. Poi, aspetta, cioè, io con la tecnologia.
3: Tim, ciao da Federica.
0: Tim, Tim e basta, non funziona. Poi qui cos'altro abbiamo?
4: Vai Ivan Tim!
0: Scusate, ma io in questo caso sapete che tutelo i vincitori, che non voglio che ci siano lotte intestine, ma con un entusiasmo del genere, lui mi è sembrato convinto di voler andare. Allora io ti sfido, poi, quando avrai terminato la tua discesa, mi mandi un video selfie cantando Cicale. Così entri nell'Olimpo.

0: pubblicità, giuro in giurello, una robetta piccola e poi parliamo di August Sadness. Bella e monella, tutta da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
5: Tanto altro da scoprire.
4: Cosa aspetti? Scaricala.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com. La
9: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Bella e Monella.

anche Francesco Gabbani, e proprio di estate andiamo a parlare, perché sapete che ormai al giorno, ai tempi moderni, ci si inventa un termine per qualsiasi cosa, e oggi mi sono imbattuta nella August Sadness, quindi letteralmente la tristezza d'agosto. Vabbè, Lana Del Rey fece una canzone in generale su tutta l'estate, diceva Summertime Sadness. Che cos'è? Di che cosa si tratta? Andiamo a scoprire se è qualcosa che effettivamente anche voi magari avete sentito qualche volta nella vita, o se sono solo frottole, ecco, mettiamo così. È questa sensazione di tristezza e di pressione sociale che colpisce nelle ultime settimane estive. Perché? Perché guardi, probabilmente influisce anche al discorso social, no? Vedi tutti questi qui con le gambe al mare che fanno la foto e sembrano dei booster, bellissimo, e li vedi sullo yacht e di qua di là. Tu magari sei a casa col ventilatore puntato perché non c'hai l'aria condizionata e dici: ma non è che sono io quello sbagliato? No, sei semplicemente una persona normale che sta vivendo un'estate diversa da quelle degli altri. Quindi questa sensazione di il tempo che vola, ma io cosa ho fatto? Io le ferie le ho fatte? Beh, io ad esempio le ferie quest'estate non le ho fatte, però ti dirò, sono stata in vostra compagnia, va benissimo così. Quindi questa August Sadness, secondo te è qualcosa che esiste? Qualcosa che hai provato? O tutto sommato è un termine che ci potevamo bellamente risparmiare? Perché descrive qualcosa che vabbè, ok.

cantare.

alla notte tutta da cantare è stato tra i nostri ospiti. Abbiamo scoperto l'esistenza di questo termine, la August Sadness, quindi la tristezza d'agosto. Allora, dai vostri messaggi devo dire, siete tutti abbastanza scettici, cioè nel senso, ci sta che uno possa avere un periodo così di nostalgia, di malinconia, ma perché bisogna dare un nome ad ogni singola cosa che sperimentiamo nella vita? Non occorre. Soprattutto invece bisogna tenere a mente che non tutto quel che si vede sui social è realtà, perché questo è il problema. Ci sono a volte delle paranoie che arrivano perché ci si va a confrontare, a paragonare con gli altri. Nessuno va a pubblicare sui social quel momento della noia del pomeriggio, che magari sei al mare, non c'è niente da fare, c'è troppo caldo, non riesci ad uscire, cioè i momenti di solitudine, quelli non vengono pubblicati. Ovviamente ti pubblicano le festine in barca, il momento dell'aperitivo, quindi è chiaro, a pubblicare le cose belle siamo capaci tutti, cioè statisticamente parlando qualcosa di bello nella vita ce l'hai per forza. Quindi non paragoniamo le nostre vacanze, le nostre vite a quelle degli altri, perché comunque non esiste la perfezione, non esiste in nessun modo. Ballaci sopra, guarda, io ti porto Rocco e Ant, Rocco Ant e Anamena, a un passo dalla luna.

0: se oggi è il 14 vuol dire che domani è il 15 e fin qua non fa una piega, ma soprattutto vuol dire che domani è Ferragosto e se siete proprio ritardatari all'ultimo momento dovete ancora decidere, avete tante teste da mettere d'accordo, ricordatevi che Prix, sabato 15 agosto tutti i supermercati saranno aperti fino alle ore 13. Prix, fatti furbo, vieni Quix. E adesso i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Oh, questa è una delle settimane più importanti dell'anno, come il Capodanno, ci stiamo avvicinando al weekend di Ferragosto e devo dire noi Los Locos siamo molto fortunati perché le nostre canzoni in questo weekend vanno alla grandissima perché sono ballate un po' in tutte le spiagge con questi belli di gruppo, per cui oggi vi voglio riproporre una canzone dei Los Locos che veramente è una delle più ballate tuttora, nonostante siamo passati 20 e passa anni, però è una delle più ballate, eh? Muove la colita, vi dice niente? Vamos a bailar, muove la colita, eh? Le donne, gli uomini, gli urli, eccetera, eccetera, ma il balletto specialmente. E poi, invece, vorrei portarvi in Italia con La testa gira di Fred De Palma, Anita, eccetera, eccetera, e devo dire, rifaccio la polemica, questa canzone che ha una bellissima melodia, ma su base dei Los Locos, perché la canzone che sentite sotto sotto, l'armonia della canzone sotto, è proprio il duello del swing dei Los Locos. Hanno fatto anche un mashup.

0: specialmente con Muove la colita, che sarà una delle canzoni più ballate in questi giorni, in questo weekend di Ferragosto. Ci sentiamo domani per i belli di gruppo. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Troia Panda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 19.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Francia il presidente Macron ha incaricato il premier Le Cornu di riscrivere la legge sul divieto per l'uso dei social agli under 15 nel paese. La decisione dell'Eliseo dopo la bocciatura espressa dalla Corte Costituzionale. La legge, secondo i giudici, rappresenta una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Ora l'Italia, con i pesanti disagi in corso sul traffico aereo per l'emergenza eruttiva sull'Etna, passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontana Rossa a Catania e dirottamenti in altri scali come quelli di Palermo e Trapani. Comiso al momento è chiuso. Chiudiamo con gli Stati Uniti, dove c'è attesa per il discorso di Donald Trump alle 21 italiane a Garden City nello stato di New York. Trump parlerà di sicurezza, ma non si escludono riferimenti al dossier Iran. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bella e Monella, tutto.

0: via la nostra seconda ora insieme, andiamo a ficcanasare un po' in quello che succede nel mondo. Per quanto riguarda ovviamente la stagione televisiva, s'avvicina, s'approccia, sono tutti curiosi di sapere chi andrà a fare che cosa. Bene, per quanto riguarda Ballando con le Stelle ci sono già delle conferme, perché loro sui, cioè proprio Ballando con le Stelle sui profili social ha confermato Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e oggi è arrivata anche la conferma di Noemi Bocchi. Devo dire, questi sono tutti i nomi di cui si vociferava, quindi è arrivata semplicemente la conferma di quanto già potevamo immaginare. Però su Noemi improvvisamente si sono scatenate le critiche. Per esempio, ve ne leggo qualcuna: il programma si chiama Ballando con le Stelle, si suppone che ci siano persone della TV che hanno fatto almeno un programma, qualcosa, non risulta che lei abbia fatto qualcosa se non stare con Totti. Oppure: qualcuno mi spiega perché rendere famosa una persona solo perché è la compagna di un'altra persona famosa? No, perché sarebbe una sconosciuta, non ha fatto niente in TV, che stella sei? E poi ancora: ma sarebbe una VIP per quale motivo? Insomma, il web è stato piuttosto severo con questa decisione. Magari però ci possiamo dare anche a lei la possibilità di dimostrarci di essere una brava ballerina, perché no, potrebbe per assurdo vincere anche. Se sarà la più brava, sarà quello che accadrà. Non giudichiamo sempre il libro dalla copertina. Certo, è famosa per essere la compagna di, ma va bene, dai, abbiamo visto di peggio.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

Clarice San Giovanni, le ragazze. Ve lo ricordate il film di Barbie, quello del 2023 che ha sbancato il botteghino, record dappertutto? Bello, è un bel film, non è solo un film per bambini, anzi, i bambini vedono la Barbie e si divertono, ma gli adulti che colgono le sfumature, il significato, perché effettivamente è stato un film anche di un certo spessore, non è stata una semplice commediola, anche le canzoni sono molto belle. Beh, insomma, sapevamo, ci avevano detto che sarebbe uscito il sequel, addirittura sarebbe dovuto uscire nel 2025, mi sembra evidente, non sia uscito. Bene, non uscirà neanche quest'anno, ma semplicemente perché non lo stanno girando e rischia addirittura di saltare del tutto per questioni economiche. A quanto pare Warner Bros., che detiene i diritti da Mattel, avrebbe fatto ai protagonisti sei offerte diverse, sei proposte, tutte rifiutate. L'ultima sarebbe addirittura, questo dicono i ben informati, la più alta mai fatta da Warner Bros. per un film, quindi addirittura una cifra capace di cambiare la vita, eppure non è stata ancora accettata. Dove sta il problema qui? Beh, che a un certo punto i diritti torneranno indietro a Mattel, che potrebbe scegliere di rivenderli proprio a qualche altra casa di produzione, e quindi magari potrebbero fare un altro film di Barbie ma con un altro cast. Ma chi lo sa, lo vedremo. Tanto se voi lo fate Barbie 2, che lo faccia uno o l'altro, noi lo guardiamo, ma senza problemi. Radio Bella e Monella.

questa canzone. Sempre a proposito di novità televisive, andiamo a scoprire cosa bolle in pentola per due grandi donne che abbiamo visto per tanti anni in diverse opportunità, che adesso cambiano completamente. Alessia Marcuzzi, dopo anni, due stagioni al bancone di Tale Quale Show, non è che adesso ha solo lasciato il programma, ma va a fare concorrenza, perché il programma viene spostato al mercoledì e lei proprio al mercoledì sarà al tavolo di Che Tempo Che Fa. Cioè, non è che uno deve fare per tutta la vita gli stessi programmi, è giusto anche cambiare, trovare nuovi stimoli. Sarà anche ospite a Belve. E poi ovviamente c'è l'appuntamento con The Traitors, che però è già stato girato, noi lo vedremo più avanti. E allora viene da chiedersi, ma se la Marcuzzi c'ha tutti questi cambiamenti, c'è qualcun altro che nella TV manca? Cioè, l'abbiamo vista la scorsa stagione, ma manca con un ruolo un po' più... Barbara D'Urso. Per Barbara D'Urso, allora, si parla di giuria di Ballando con le Stelle, però anche qui è un'indiscrezione. Io finché non vedo scritto nero su bianco non ci credo. Poi addirittura pare ci sia il progetto di un podcast, perché lei stessa aveva lanciato l'appello sui social, e addirittura si parla di un film, un progetto con il figlio, il secondogenito, che è un videomaker e regista anche affermato. Quindi giustamente, se ti viene l'idea di fare un progetto del genere, cosa fai? Chiedi a uno sconosciuto? No, tanto vale tenere tutto in famiglia, ma non solo che risparmi, ma perché sai anche che lui è bravo e puoi lavorare con tutta la serenità del mondo.

0: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Gli anni show. Anche oggi un bel trittico in chiusura Negramaro, Parlami d'amore, nel mezzo Aeroplani italiani, Canzone d'amore, in apertura Zucchero, Sente le campane. Lui d'amore in questo caso no.
0: Bella e Monella.
1: E allora andiamo a fare un bel ripassino dei prossimi appuntamenti con gli eventi di Radio Bella e Monella. Sabato prossimo, il 22 agosto, gli anni, la grande festa italiana a spasso nel tempo alla Sagra di San Sebastiano, Colle Umberto, provincia di Treviso. Sul palco Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Il sabato successivo, il 29 agosto, Bella Disco invece, per quelli un po' più scatenatini, allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia, sempre in provincia di Treviso, in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e La Dallan. E poi ancora andiamo anche a settembre, ma sì, ma proiettiamoci là. Giovedì 3 settembre il Palio, tutto da cantare al Palio di Montebelluna in provincia di Treviso. Thomas Menegazzi e Monica Morgan insieme agli ospiti che a brevissimo vi annunceremo. E poi come si dice, e poi ancora, certo che sì, sabato 12 settembre gli anni alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano, provincia di Treviso, la festa dello sport con Andy Mancuso e Monica Morgan. Come sempre, per restare aggiornati ed essere sul pezzo con tutti i nostri appuntamenti, basta seguirci sui social e visitare il sito bellemonella.it alla sezione eventi.
2: Radio Bella e Monella.

0: di Silvestri Gazzè, l'amore non esiste, presentata come a Sanremo. Dunque facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo ad uno di quei programmi che ad oggi tutti quanti conosciamo, ma una volta non tutti magari lo guardavano. Amici, ad oggi se ti dico Alessandra Moroso, Emma, cioè ci sono dei nomi famosissimi che sono usciti però da Amici e lo sappiamo. Prima però di quei nomi non è sempre stato così. Le prime edizioni diciamo che hanno faticato un pochino, hanno dovuto conquistare anche l'affetto del pubblico. Io mi ricordo i tempi del pubblico parlante, erano delle iene, erano di una cattiveria inaudita sti personaggi, veramente c'erano tante dinamiche diverse, c'era la recitazione ad Amici, tutti gli allievi si dovevano cimentare in tutte le discipline, insomma sembra davvero un programma completamente diverso rispetto a quello che oggi. Ad oggi appunto sappiamo che i ragazzi che escono hanno anche delle possibilità in più lavorativamente parlando, non è sempre stato così. Per esempio vi porto ad Amici 4 e i veterani, i fan, quelli dello zoccolo duro si entusiasmeranno sapendo che c'è stata una sorta di reunion tra Pietro Napolano e Michele Manfredini, che appunto Michele era un ballerino che non ebbe l'accesso al serale, mentre Pietro non solo arrivò al serale ma addirittura insieme ad un altro Piero fece anche poi Sanremo Giovani. Insomma si sono ritrovati, hanno fatto un video simpatico sui social, però quello che viene da chiedersi, e in questo caso abbiamo la risposta loro, che cosa fanno oggi? Cioè loro sono riusciti a realizzare il loro sogno? Beh, ti dirò, a me tutto sommato non sembra male, perché entrambi hanno una famiglia, sono entrambi dei papà, uno si occupa di consulenze di energia, l'altro ha una ditta che affitta gommoni, yacht, insomma, quindi tutto sommato erano giovani, hanno provato a vivere del loro sogno e poi invece hanno costruito una vita completamente diversa. È comunque una bella storia.
1: Radio Bella e Monella.

0: arrivato il momento di salutarci. Vi auguro un fine settimana scoppiettante. Ci si ritrova lunedì dalle 18 alle 20. E allora via ufficialmente al weekend. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 20.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella, suonano.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: degli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Pederini.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdervelo!
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
13: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Bella e Monella. Tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: ascolti, che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: tutta da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro, fino al 23 agosto. Solo da Uni Euro.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Che bella!

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Succede solo questo mese.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7301.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e

0: italiane da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: amo la grande festa italiana.
1: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano.

0: Tagliamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona

0: Mare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri.

0: Amo la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo. Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: L'app Bella e Monella è piena di